Proverbis. Curchal nüvel va vers Muntafun, plova in Minche Chantun. Curchal nüvel va vers Vuclina, va in a bell'ora in Engiadina.

0: Las novitats der RTR.
1: La Francia ha permesso all'Ucraina di più sistemi di defensione, che ha visto le ultime attacche russe e mire civili. E Basilea guadagna il classico contro Turic, che ha fatto con Quando usa il tema, sotto la SIS, al microfono Urs Müller, PNG. Adina Puspe attaccia la Russia e l'Ucraina con racchette, quella può moplis a difendere in modo insufficiente, per cui quella non ha bici il sistema di difensione dell'area necessari. Usa il presidente francese Emmanuel Macron annunciato più sostegno per Kiev. El ha telefonato con ses colleghi d'ufficio ucraino Volodymyr Zelensky ed ha permesso del più racchette per la difensione dell'area, quale ha comunicato Macron sulla piattaforma X. In più ha il rinfacciato la Russia di attaccare sistematicamente la popolazione civile in Ucraina ed ha in questo connex discurrito acti terroristici. Se letta main venerdì in almeno 16 persone venite smazzate in un centro di compra durante un'attaccia russa o dall'aria. L'Unione Europea che sostiene la Serbia nel combatto contro gli incendi di Guauten in territori naturali protegi. Nella tremetia, quattro elicopteri di stizzare pompiers in la Serbia a annunciare l'UE. Erce la Serbia ne fa bec parte dell'UE a la tutina accesso alla git d'urgenza. Il territorio per tucciare redont 80 km de vent della capitale Belgrad e vale scoinda als importanz reservats tucciats all'Europa. L'incendi de Guaut fuoriesce da più passe due semnes, passe 3.000 hectare Guaut in già diventate in un frende delle flommes. Nel momento del sport, balla a pè in la quarta ronda della Superliga a Basilea guadagnare Daifer contro Turic con 2-1, con cui l'FCB guadagnare classe contro l'FCZ per la 6ª giada in fila. In la seconda partita da dir a Luzerna guadagnare contro Losanna con 1-0. Gli è stata la prima vittoria della stagione per Luzerna. Ed anche in risultato al balla per regional in la seconda liga, quera 97, pers contro Bogne Ragazzi, condusa a Trais. Ed anche in una novità al tennis, Stan Wawrinka ne aveva in più a giocare in torneo di Grand Slam in sua carriera. Fin l'ultimo momento al Roland Garros 49 sperasse in una wildcard per l'US Open a New York che comincia la fin del mais. Tentanta gli organizzatori decise di dare la chance ad usi indigenze. Gli stavanti di agenza Wawrinka guadagnò l'US Open e nel finale 2016 Shael batté il serb Novak Djokovic.
0: La meteo.
1: Oggi si per grande parte sulle Liffe l'Antircentun. La temperatura massimale è tra 39 gradi in Lengia di Nota, 22 gradi in Surselva e 24 gradi in la regione d'Aquira.
0: Vias e traffic.
1: In Val Calanche la via tra Termolina e Darvigo serrata per via da Boves.
2: Quai entstadas las novitats der RTR. Ulteriores Informations chataisin rtr.ch. La Bunura der RTR. Kun semper verz. Hits. Escovridas. Musica non-stop. Messen zemmen den os Redaktur der Musica, Dominik Pohle.

0: RTL Impuls.
1: Schon uns waren Jules de Vosses Gardes con Dorothea, che lavora la Arena Alve de Levines e del Remonsch, de las Colours de las Levines, Prukins prendi Alf a ner per Colours, lo fossi a un de di, hai au fat durant il desersi per quella interessada giufna per via del Remonsch, che devi schizzon la Remonsch, cocchna, dils vagabonds, il Rotwelsch. Plina von deva ai era il Kurwelsch, che fuva per Luther Kauderwelsch. Luther dues vedeich el stil de Trump, püet unsere Nachkommen vor der Kauderwelschen kahlen Glossen. Luther veva piars la gnarve per via din codis de poesies ed in de la Valmisteir, in Simon Lem. Geua Simon Lemnius, sco ella iuse la historia, bocca maufers, dau risposta cun ina muschla d'ina poesia, ina porno machia infernala, liunga e lada cun totils details intims, che ca Luther il monch trafichi cu la monge Catrina. Luther eis avilentau si sci fec che la sorvegnula sete Catrina, in eufemissem romansch per la diarrea, ed a stuiu miglia iamnes zibacca bananas. En quei connex se veniu in demen a mi, che in bia pli fine sensibil che Luther numnada mai in Lord Byron, scriven in a brev dils 1810 ort la Grezia, quel cionci dil reminent romanisch, il grec modern. Ei original anglais stat den ton romaic, che se basa probabel si lunga dils Roma, a pi fosse nus pus poi bocca lunch na vende rumänisch. Lo scrive Lord Byron vinavon che l'agli bugien ils grecs, el seien l'oms charmants, con tot ils vezis dils terks.
0: Impuls.

0: Las novitats ter RTR.
1: La Francia permette all'Ucraina da pli sistemi di defensione, quai in vista las ultimas attaches russas sin miras civiles. E Basilea Guadagni, il classico contro Turic, quai ordaifer condus ad in, quai indus las temas sozza la set. Al microfono Urs Müller, bienvenuti. Ad in puspea attaccia la Russia e l'Ucraina con racchettes, quella può moplis defendere a modo insufficiente per quai che la nabici il sistema di defensione dell'aria necessaris. Osa il presidente francese Emmanuel Macron annunziata pli sostegno per Kiev. El aia telefonà con ses colleghi d'uffizio ucranais Volodymyr Zelensky ed è permessa del da pli racchettes per la defensione dell'aria, quai ha comunicà Macron sin la piattaforma X. In plia el rinfaccia la Russia ad attacciare sistematicamente la popolazione civile in Ucraina ed ha in quest connex discurrida acts terroristics. Soletta main venerdì in almeno 16 persone segnide smazzate in un centro di compra durante un'attaccia russa o dall'aria. L'Unione Europea che sostiene la Serbia nel combatto contro gli incendi di Guaut in territori naturali protegiti. Ella tramette 4 elicopteri da stizzare e pompiers in la Serbia, ha annunciato Brüssel. Erce la Serbia ne fa beach part dell'UE a l'accesso alla gita d'urgenza dell'UE. Il territorio per tucciare radunt 80 km da vent della capitale Belgrad e vala scuinda als importanz riservats d'uccells dell'Europa. L'incendio de Guaut fuoriesce da pipasse 2 semnes. Passa 3.000 hectare sguaute in già diventades un frenda dalle flommes. Rispettante il sport, Balapè in la quarta ronda della Superliga Basilea Gudignà Ordaifer contro Turic con 2-1, con quai all'FCB Gudignà il classico contro l'FCZ per la 6ª già in Serie. In la seconda partita di dier a Luzerna Gudignà contro Losanna con 1-0. Il è stata la prima vittoria della stagione per Luzerna. Ed anche in risultato al Balapè regionale nella seconda liga a Quira 97 pers contro Bogn Ragaz con 2-3. Ed anche in novità al tennis, Stan Wawrinka aveva in beach pli a giocare in turnier de Grand Slam in sia carriera. Fin l'ultimo momento al Romo de 49 sperasse in una wildcard per gli US Open a New York che comincia la fin del mais. Tentante hanno gli organizzatori deciso di dare la chance dus indigens. Giusto avanti a Jones a Wawrinka Gudignà gli US Open e nel finale 2016 a El Bati Novak Djokovic.
2: La meteo.
1: Oggi si detto sulle gif, il sventer mesi si forma nivels di cumulus. La temperatura maximale è tra 39 gradi in legge di nota, 22 gradi in sorselva e 24 gradi in la regione da Quera.
2: Vias e traffic.
1: In la Val Calanca è la via tra Molini ed Arvigo serrata per via da Boves.
3: Quai entstades las novitats der RTR. Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch.
0: La bonura ta RTR.
3: Cun semper verts. Scuverides. E hits.
0: Musica non-stop.

0: las novitats der RTR.
1: El Chantun Zug tuai puspedar notas en scola, quai pretende il direttore della formazione. Nel FC Basilea guadagna da nova main il classiker contro l'FC Turic, quai Ordeifer conduce din. Quai indus les temas, alza les oc al microfono Urs Müller. Bienvenuti. En il Chantun Zug tuai dar in return ter las notas da scola. Quai annuncia il direttore dell'educazione Stefan Schleiss in una intervista con la NZZ am Sonntag. I due puspedar notas per exams e tests con per le azioni cantunals in le scoles. Notas sei necessarias per far transparente il stand della prestazione effettiva genitors e patruns futurs. En pli pretende Schleiss ricerches de las enconuscientes de la lingua per tots ufans de traisons. Per ufans con enconuscientes insufficientes doen stuer iren in canortu in a gruppa de geu. Schleiss regesce con quai trantra auters in lamentaciuns de l'economia. Tenor la NZZ am Sonntag dat hier in Chantun argovia stentes sumiliantes da reintroduzir in obligatori de notes de scola. Adine puspea dace la Russia e l'Ucraina con rachetes, quella po mo pli se defendere moda insufficiente per quai che la nabici il sistemas de defensione dell'aria necessaris. Ossa il presidente francese Emmanuel Macron annuncia da pli sostegno per Kiev. E lei ha telefonato con ses colleghi d'ufficio ucranais Volodymyr Zelensky ed è permessa del da pli rachette per la defensione dell'aria. Qua ha comunicato Macron sin la piattaforma X. In pli ha el rinfaccia la Russia da tacciar sistematicamente la popolazione civile in l'Ucraina ed ha in quest con X discurrit acts terroristics. Sulette main venerdì nel main 16 persone venite smazzate in un centro di compra durante una taccia russa o dall'aria. Nous in il sport balla pè in la quarta ronda della Superliga Basilea Gudignà Ordeifer contro Turic con 2-1, con quai agli FCB Gudignà il Klassiker contro l'FCZ per la sisavla giada in Serie. En la seconda partita di Diersaira Luzerna guadagna contro Losanna con 1-0. Gli è sta la prima vittoria della stagione per Luzerna. E tra il balla per regional en la seconda liga a Quire 97 pers contro Bogn Ragaz con 2-3. Ed anche una novità del tennis, Stan Wawrinka ne aveva in beach play a giocare in turnier del Grand Slam in sia carriera. Fin l'ultimo momento al Romo da 49 sperasse in una wild card per gli US Open a New York che comincia la fin del mais. Tentant hanno gli organizzatori deciso di dare la chance ad us indigens. Giusto avanti di Jones a Wawrinka guadagnò gli US Open. E nel finale 2016 a el battì il serb Novak Djokovic.
2: La meteo.
1: Oggi si dezzo le lief, il sventer mesdis forma nivels de cumulus. La temperatura maximale è 39 gradi in legni di nota, 22 gradi in surselva e 24 gradi in la regione de Quira.
2: Vias e traffic.
1: In Val Calanca è la via tranter Molini d'Arvigo serrata per via de Boves.
3: Quai entstades las novitats der RTR. Ulteriores Informations chatais in rtr.ch.
2: RTR Vita e Greta.

0: Cant per exprimer emoziuns, per exprimer historias e raquintar la vita. Ad est las historias de la vita muenten ella savens tocant e las larmas.
1: Io sono in cascion che braccio il plire scale amna. Abria creva in bien, io sono sco... va in bien connex con mie emoziuns.
0: Ella è Paola mia cadonau. Ad ogni discurs filosofico davanti il sen della vita, tradisce la giovane musicista e pedagoga da Kant, c'è che muenta ella tir larmas, ma è c'è che data della verma in forza e sen de viver. Mio nome Gabi De Gonda, benvenuti al magazzino Vita e Creta da Stat, a voi tutti in una biala domenica.

0: RTR Vita e Creta.
1: C'è dat sen alla vita. Questa stata Vita e Creta dina puspei centau quella domanda, filosofau con persunas giufnas, realizau che gli è busci sempel de declarar c'è che dat al sen alla vita. Per questa emissione ho invitato Paola Mia Cadonau, ella è di Lyon, ed ella ha terminato il studio di musica di jazz con master. Da concert, sta in tribuna, a scrivere canzoni, quai è il suo mondo. D'anton, la romantica di quai mondo ha i suoi confini.
2: Io ho bussi romantico di scrivere una canzone, io ho lavoro, la fin finale, scelgo in chat, è romantico. Kinds eben etze nu a wese zu chaini, zu schische Badge, zu schische Läger, zu schische Triste, dins gwitte, wow, so zu gwe schrive eine Canzon.
1: Da wacht il se Server, per schriver Canzons, da wacht tjeke dat, plagé, a sende viver, rejune Paola Mia Cadonau kau en Vita e Creta. Benvegni. Paola Mia è una giovane di 26 anni. Ella ha grons e il sprints, ella ha cavelli lunghi che la leggiamo con una lunga terciola. In una bella espressione, Paola Mia. E, già, la sua voce è singolare, in una voce che vuole anzugliare l'olma con calma e armonia. Calma e armonia. Quei ual quai che abbia persone ancora il cant e la musica. Per se preparare il tempo su entro il studio e per il mondo del lavoro, vais vus Paola Mia fatti il master su tre sons ad osso des ore di cant. C'è influenza al cant sul ben stato del cristiano?
2: E da te dina gli aut che vogliono cantare, vogliono apprendere a cantare. Grat gli aut che è in crisi.
3: Da dati differenti studi che mussten sie che che riducesse stress con quei kinds lavoro bia cool treflat et schinza bo schi bien sind das treins treflat bitte schelle sur faccia so et mini sperta schins konta controllation sil flat canta also ja fa mega bene in crucial quei setza crepper quei sind ja alti

0: sco pedagoga da cant. C'è recept vois vus lu?
1: Also jeu checke jeu vai facis de vos ons e ina psychoterapia. Der mo terapeut zum du i de bia. Si avevel ina crisa ni de. Ni esche avevel buona crisa, aber einfach gres semester part fitch gun chicke sunet, chicke bren gun, chicke was du gun. Ella vita. Vai en prüne gruscher mei, o alti bien, schiss de vos du sons. Quei gita. Et schock mies amicis, mia mama, mia familia, mio amic.
2: Aber sco vos jais en prüne gnoscher mei ex set. Quei gia inviadi, quei en prender den gnoscher se set, se quinti che el sen, de mies viadi de la vita.
1: Io credo ciò, io credo... Già, se nemmeno chi fa più semplice il vero relazioni, chi fa più semplice il lavoro, fa più semplice o altri tutti, senza conoscere se sei bene, senza sapere regolare se sei.
2: È più importante sapere ciò che vuole, ciò che vuole bene?
1: Per me è meglio sapere ciò che vuole bene, perché vedi che avrei un buon sentimento, io sono buon che c'è un caso in esatto plan nella vita, che vuole essere in due anni, essere leo e leo, io vedo sentimento che a me c'è bene un caso, piuttosto che quello che ho planificato l'elo. E dici di me di sapere che ho letto c'è bo. E questo c'è che sono vita da prendere, io sai. Io sento il bia, x c'è il mio ventre, aber sai, ho sempre di una mega sociale in quei. Aber io vengo di una meglio.
0: Tutto là si gli agi un instinct. A via s'instinct, a manau vus, del lion a turic.
1: Io credo per me è più importante di una ven, da che ho, da una gava sezza c'è gran, essere più anonima, prendere un conoscere le più leute che fanno il madem sco io, che muosano mie nuove direzioni in quel che faccio. Dosso sono io schon da più 8 anni a Turice, dosso senti io che il niente vos e io sei caduto importante per me, also buon niente vos a sta, aber a dine puspe essere che ho plagiato con quella. Senti a dine puspe che vai schon in lui sin ruau sco che ho. Es lag leider der die ein Pilot schon erwähnen, krieg ich in der Mischeide der Tod.
0: A quella decision, was vus ja priu, vus mais in dem Set a Londra questa ton. A scha vus vessas in bastunet magic, Paula mia. C'è mi das as vus e la scena della musica svizzera?
1: Ja, weil sentiment che la scena della musica svizzera a in uati pin spektrum schiebt per checka checka funktionesche zu go. C'è un merito che ha successo in Svizzera a Cibo. E io ho già visto che in Svezia Horizont. Io sai che ha mega, mega coole bands e sci coole, talentate lieute che fanno. Mega interessante Orden che vengono in Budi in Svizzera, perché ich gar nicht denke, meine Stretch. A me bin ich immer in Sperten, ich habe meine Stretch. In quel slogan sono anche io son. E io vai il sentimento che io son in questione che è un se senti bene e è un più grande mercato. Ed è quello che vai dicevo anche io quel che è stretch in Svizzera è musicalmente quello è un totale altro. Also leo se tratta di bia per la musica di bia venia di leo ed io già visto le semente di prendere anche noi la scena leo che io sai che senti un curioso, che sei già nuovi gli altri di Lubranza, nuovi gli altri che inspiration, forse ebbe su un concerto, Leo. Aber ich glaube schon, dass ich selbst bin in Beatung, ich muss simplement, ich weiß nicht, zum Beispiel ist auch nur ein Mann, check ich auf Fetsch, also hat er eben kein Produzent, aber ich mir schaue, check ich ein bisschen.
0: A Wuss, Scheiss, Schabia, a leist du ka in tekel puls de quel mercau de quel mercau de la musica. Denton questa stad wes vus viviu in contrast total en projektion cun ena gronda metropola vus essa stada e la Val Frisal wes visitau Matiu en quel silenzi de la natira e per l'uvranza emen vi de musica che experiencia questa per vus.
1: No. Hey, mega, mega, ich betrachte mich schon wieder gewesen, er ist schon mega, mega, mega bei. Wenn du übrigens gehst, lass du mich auch mehr. Und wir sind gerade zusammen, das ist ein mega importantes Ohren, was ein Teil ist, in dem der

0: Distredisch, erzählisch, forse mega importanz an, sernz einfach ein zusammen gehen auch, wenn fast Musik ein zusammen ne. Et usse war auch sind die auch, weisch gab eine Wein, quelle Kollegiation genus Wein.
1: Qui eine Forza.
0: Mega.
1: Daten quelles Kollegiations è in sen alla vita, in sen als sviluppasch co artista.
0: Ja, selber, ich weiß, dass ich schon schiessen will, weil ich Musik und Zitschike und Knuschel schon schiessen will. Schon ist auch speziell. Ubi, da war ich mit dir letztes Jahr fest kollegiaus mit Geo, mit den Tieren, mit unserer Kultur, Romanche. Ja, weil ich schon schon ich sind die Menschen mehr und vor sind gegen mich. Nicht, weil ich che ho asciutto il forse bo perché ho ebbe scrivere il bo per romanzi cioè sono stun bo pliche o cioè ma è ebbe se distanza auto quanti ed quero subi con el de dem flana vose scova sia sai è scrivere per romanzi di conto le bugie per romanzi che è ie è mio de casa ed quero ubi det file reconnecten tras con la musica con Matteo è sta ubi.
1: Se server, exprimer sentiments, con musica. Qui figlies vus a Dina Puspei. A quella cauves vus dedicau a vies bab. Neu che vus cantais, el vesi vus bo, sco quella dona che vus esses, quel segi in iester vis-a-vis vus. Quen text relativ critic.
0: Ja, vai bia discussions con amici ed amici che fan e musica. Ich bin in einem späten Punkt, ich schreibe eine Kanzun, ich fahre mal ein Zitschi, ich fahre wie Laus ein Zitschi, ich bin in Noves de Mondes, der Zertelhaut. Und der de Monde in einem gewahnsinnigen Turm kommt, und ich habe auch gut, ich bin so allein, sind Zitschi geschrieben, Kanzuns. Du, it's part of the deal. Du kannst ins Schattier quei, quei tot quei gefa o nus ni mei. Also scheu stas studi ja a us asche bo schriver so de meu bab, per wieder ki fa forse mal del du dice che vai de gi. Du sai scho bo esser quella musicista che ho vi esser.
1: In a musicista che lei tier sentiments, in a donna che crescia, con un conoscer di per di meglio se sezza a e che capisce di mettere emozioni, sentimenti e rime in musica. Paola mia cadonau, che tutto ha da fare con grandi emozioni, che fa per di vus.
0: Io sono in crescente braccio, il plire scale amna. Abbrio che vai in bien, io sono sco... vai in bien connex con mie emozioni. Io braccio, c'è questo caos, ubi alles. Sco musica ni shock art ni che in amiche faz che che son loge sinella ni che o sur vinina bella bref io bradel che che fa me triste sco che che se bege grazie il mon che sentel per spinagace privilegi che vai che altro son semplicemente buju glitch io si sa bo
1: e al mon fa Bredit vus, quoi capete sil mon, cova sis vus la situazione attuale del mon per ina generazione giuvna sco vus esses?
0: Ed at scid moments che sai mettere la vart u alti bein, aber grad al moment fai schon quitt aus, also tot at schimmen fai quitt aus. Le su jahres, il clima, sco als kerceuns, man anturn in gun lauter, chi sco... Ils menis politics radicalization at jedine pidrech de per tot also
1: va quel tema
0: e fa mi schon tema perché ho se de model mei sco mio futur ve so en defer de quentir ding also sco musicista aber sco donna et sco donna gewol forse in gave in fon je
1: von der reschins
0: Mega. Also, die haben ihnen der Chat, hey, könnte ich surfatsch, dass der Meter in den Mond geht. Aber zu gehen, also, ja, ein Thema, ich höre den Mond schon gut sehen. Aus der Schickaul. Die ist in Bussigier, er ist gerade unten.
1: Es wäre es los, imaginiert, dass wir ihnen von des onde plissena vossa vita?
0: Io sono spu increscion in una donna che vai schon sco a fond se vi vuole 100% essere mumma con il mio più grande viso, che va una dina bu. Io crei che è bia socializzazion sco a donna, che in sa il sentimento che è sao da vittir della vita da dina donna, che in sto è vuole quei. Io lascio gerade un avviert, io crei che questo o plegé de vene fona che sves vene u contenza vete con ine fona bro crege che sves vi ne contenza vete senza ine fona
1: Paola mia en quel cuor discurs venus un preu d'un canoscer in tec vus sco donna sco giufna musicista in a donna con ina forza interna ad in equilibr per tornar a un tele de monda c'hai la crevus el sen de la vita.
0: Io sono schon eine mega realistica. Mia Mama ha detto che la leva fa crema e una ninz, che è in pinche. E io ho detto schon logisch. Con stat po, ihre Gräfte fa crema e c'è. E io credo che vai una dina u, fetch e me, aber io weiß nicht, wenn bivede che vien, pigrom vien forse è il vis che ves, si c'è x und c'è che ho creilen, che fa tutto un pi. Bis simpel, aber ja weil bu probi ich ja kreilen, ja kreilen Grazia. Guet hat mi ub ja mis amicetias, mis amicias.
1: A vu setz?
0: Ja, kre que la Grazia per se setz è in process che kre c'ho anche venne dine più da tier a quel punct che son bugen con me, che vai a bugen ci che son ni ci che vegn. Aber quei bo linear, in Chinesi a greft et ne osset. Aber io credo che da mi forza e proprio mies relazions, quei mi più important.
1: Alles relazions, da te ne insegna alla vita in quel cas.
0: E io credo eba, quei schiene greve da modo che il sen la vita, aber per me si crei da Grazia, a Sorvigni Grazia. Das meint der Neri, so ist viel auf Paar zu gehen. Ja, meint der Neri.
1: Vita e Greta. Paola Mia Cadonau, Philosophant, der Wartelsen della Vita. Ad delata l'ainus osa mos matu, in a canzun che la realizzau con in amicia Melina Nora.
0: Questo è un ubi process, sempre un conoscere della scuola alta della musica. E lei vengono a dine scrivere una canzone insieme per un monge, per un valli sertici, per quei che omistus lungaccis minoritars. Ad io credo che in questo caso forse un po' che fa il passo insieme e io ho altri vali sortici e io ho altri speciali. Aber io credo che fa il passo bene insieme ed è un buon sound per cantare per un monge. La canzone monta mi ubia.

0: Nus tuts vain piars a perdin persunas durant nossa veta. Tuttenina realisescins che ti chi, chins veva acne main bugien, ai bu pli. A magari resentins quasi al desideri da scriver quae chins senta, e per sa delibera a verbalisa quae chins ha mai se viu dia quella persona. Al psicologo e teologo Arno Arquint scrive per quai
1: In tai n'hai accettà un'orma parenta. Tots duas vevan no fa dia con una teologia massa accademica, ci nu vevan giù una plazza per spiritualità e sentiments. Una teologia fraida e bler massa cognitiva.
0: All'antira brev, ad una persona che hai bu pli, o di nos capternus, en vita e creta, el plaits in via, en cuort moment.

0: Vustat leis al magazin de la Dumengia. A nos ven ual udiu Alexia Marcus cun lur canzun Il Desideri. Al plaid sin via de dots ai ina brev. Ina brev de cumiau, ina brev d'engraziament, ina brev en memoria. Ina brev che consolescia forse essa setz. Scret quella a Arno Arquint, che è teolog, psicolog e scienziau de religion.
1: Vita e creta, il plet sin via.
2: Martin, charami, tu non es più. E na giusta letti annunzia da mort. Tu non es più sin che smont. Te spatiment a chatta una fin. Avant Blair Zons an seja noi inscontrats per la prima ada. A Fribourg, in gioce no duas va in passantà in sembal, diverses ures illes listesses prelecziuns teologicas. Er, se non ovem Blair da ci fare un concel, saiamo che tu am deras simpatic, un tip quiet e modest. Un, ci nu steva croder su, e ner far verer alc. Un tip simpatic con un bel rier. Pucià c'è non nu veven de più contact da quel temp. Pur Blair sonst più tard ansegna l'ora der c'è in scontrats. Quiste ada dire il docent e tu il student. Der c'è a me scroda su con tes rier c'è niva da cor. Da spö quist in scontr ans weine visse d'una der c'è. Schwelt andat in öl las bläres paralleles in nossas vites ed in nossa vision del mond. In tai nai accetta un'orma parenta. Tots duas veven no fadia con una teologia massa accademica, ci nu veven giuna plaza per spiritualità e sentiments. Una teologia fraida e bler massa cognitiva. Scopertai deira il sonch er per mai più da strusch illa natura ed in mincia esser co illes doctrinas teologicas. Per no duas deira l'impustüt la experienza directa l'importante e na ils impissamains o las ideas abstractas. Usche deren no tots duas amis dels mysticers da tot las confessions e religions. Nos da casa comun deren ils portrets, la magia, la imaginazion e na il savair teoretic. Sco eu deriger tu un tip fitch sensibel, il mal da conumans nu lasceva freite tai. Tu soeva stad lar fitch bein, alt cia be pax umans san propi. Pü in tims cia nos in scunters niven, pü clair es a nü quant fitch cia tu patisces vide quis mont, quam freit cia tu asch, quant sul sulet cia tu azaintes. Tu non levas più vivere in avanti scia. Tes mal dera massa grand, la fora massa sciura, tes a sentir massa sul. Martin, chiar a mi, es un persvas che tu stas bain osa. Che ti orma svola, sco in aglia sur quis muant, libra e senza tema. Ti orma es tornada a casa e la patria d'ingionder ce la deriva. Eu sein ti a vuja ent il vent e vetz ti a lüm ilas steiles. Eu et bat ent ils flüms ed ils leis. Et es rier stjoda mes cor. Martin, char a mi, a revair.
1: Plet sin via.
0: Al plet sin via, la brev de cumiau de Darno Arquint. Quella am fleis è e la quotidiana de venderdis, nisco adina, pront per vus e sin play RTR.

0: I Got a Name, musica folk del Stadis Uni, quest'au il Jim Croce. Vustet lais RTR. Suenter las novitats de las nov u discau il jacht musical. En vesta al jubileum de Chuncontons de la Scola de Musica en Giadina Bassa, a Braida Janet, envidau e la fonoteca trais dunas, trais generaziuns de Dina Wart Florina Rager, che si ricorda delle anciate della Scuola di Musica in Engiadina.
1: E malgrado che c'è Rico Falet, hanno l'idea di iniziare la Scuola di Musica, cioè come mi ha fatto un gran piacere, ed era re incantata da questa idea. Per me era questa la prima possibilità di poter istruire in musica.
0: Biare Gordientes ha in restades Adela. Actualmein ei Sidonia Caviezel engagada ella Scola de Musica sco in struttura. Per ella ha la Scola de Musica una grande montada.
2: A mai fai a grand plaschair che n'ha podu tornar davo mes studis ver meins promis reis musicales in giocena comanza mia via su nosa derce splaciada.
0: Actualmein frequente è al Tierz Hosp la Scola de Musica. Quella giufna matta a 12 anni Adela Aila Noemi Koller de Dardez.
3: A mai fa la musica semplicemente fitch plagiar. Es un orgelin e clavazin e canta anche il cor dels juvenils pro Sidonia Caviezel.
0: De pli regordientes, de pli anecdotes e de pli exprimere il plagiar della musica con quella strais protagonistes udis, suenter les nov, il art musical con Braida Janet. E quei arch musical am fleis vus schonosa sin play RTR per tot la durant que vus fideis vossa spassegiade della domenica.

0: E con quella ballada romantica de Chante, Moiselle, Mose, Rosa, va nostra emissione de Vita e Creta Plaunet alla fin. Paola Mirca Donau, musicista e pedagoga de cant, ha tradiu oz a nus che al sen della vita dipende se vens, buon modo della, ma ben è da si un tir contorn.
1: Questa è una greva di modo che il sen della vita per me si crea. Da Grazia, a Sorvigny Grazia. Da Maiteneri, se sviluppato, ecco. Maiteneri.
0: E con quel splice di Paola Mia che donau, va buona nostra emissione a fin per oggi, ma ben è quella serie de Stat. Tutte le emissioni di questa Stat, da Wart, de Mondes Filosofiches, en connex col sen della vita, an fleis vus in nostra pagina rtr.ch, ni es in nostra applicazione Play RTR. Adossa, di visio vus, vine von in a biala Stat, in a biala Domenica, a demaunlu in a buona partenza e la nova Jamna. Miu nom, Gabi de Gonda, mi raiba in de vus.

0: Las novitats ter RTR.
1: Il procuratore pubblico generale avvertisce da nuova situazione da privil per la Svizzera e pretende una reazione della politica e della società. E dazis de multa e contradazis la dispetta da commerci tra il Stati Uniti e il Canada s'intensivescia. Quando usa il tema, sozza la snof, al microfono è Urs Müller, BNG. In il Sonntagsblick avvertisce il procuratore pubblico generale Stefan Blättler de novs privils per la sicurezza interna della Svizzera. Konkret nomina el attaches de massas in administrazions ed interpreses grondes. En pli det jedine de pli attaches de hackers che pretendien den erste liberazion per dar liber datas engulades. Tenor intervista la procura pubblica federale impedì la primavera in attaccia islamistica din giuvende de stocions. La Procura Pubblica Federale è responsabile per la defensione di cyberattacchi, spionaggio, atti terroristici e organizzazioni criminali. Il centun Zug deve dare in ritorno delle note della scuola, come ha annunciato il direttore dell'educazione Stefan Schleisen in intervista con la NZZ am Sonntag. E deve puspedare note per esami e test con preliazioni centunali nelle scuole. Note sei necessarie per far trasparente il stand della prestazione effettiva a genitori e patrons futurs. In pli pretende Schleiss ricerche della inconoscenza della lingua per tutti ufans da tre sons. Ufans con inconoscenza insufficiente doain stuair ir in una canorta o in una gruppa da geu. Schleiss regesce con quai 30 autos in lamentagiuns dell'economia. Tenor la NZZ am Sonntag dati ieri nel centun Argovia stentes somigliantes da reintroducir in obbligatori da notes da scola. Il conflict commercial tra il Stati Uniti e il Canada si intensivesce. Suentre che il Stati Uniti hanno annunciato di introducir dazis del 50% in imports del Canada, il primo ministro canadese Mark Carney annuncia contradazis en valur de redunt 20 miliardi di dollari a partir dal 8 settembre. Per tuciat sein, trant rauter a cial produkts de lacci da parats elektriks. Quarts Venter a Washington schmanaccia con contramesires. Il Stati Uniti è il partenari de commerci il più importante del Canada, ma è per il Stati Uniti e il Canada in dals più importanti partenaris commerciali.
2: La meteo.
1: Oggi si dice sulle lieve, il Venter mesdì se forma nivels da cumulus. La temperatura maximale tra 19 gradi in lenghi di nota, 22 gradi in Sorselva e 24 gradi in la regione da Quira.
2: Vias e traffic.
1: In la Val Calanca la via tra Moline d'Arvigo viene avanzerata per via da Boves.
3: Quai entstades las novitats der RTR. Ulteriores Informations chatai sin rtr.ch.
0: RTR L'Arch Musical.

Trumbetta, flöte travers, clavazin, chant e mobler otter. Per la scuola de musica in Giardina Bassa Val Müstair s'inclean 18 di simmels tuns de sai. Avant bundan 50 ans, dera quai per om un pa otter. In Iva Bainci instrui musica, de singles, in institution per possibilitar in scolazione de musica a tot els ufans de la Val nadeva per omo. Oz, 50 ans più tard, festeggia la scuola de musica in Giardina Bassa Val Müstair ses 50 anniversari.

0: Dispö el 1976 existe questa scuola che ha possibilità a numerose scolares e scolars d'imprender a sunar un o forse più instrumenti. La surselva, che viveva da quel tempo fin già più bot in una scuola di musica, è stata in una sorta exempel per gli ingegnari. Per certi scolares e certi scolars è questa scuola di fatto stata in primo passo per poter cernere più tardi loro la musica scuola loro via professionale. Per la scuola di musica è il jubileo in una ragione per far festa. E per l'arte musicale il motivo per discorrere con tre donne che hanno tutte tre in una coalizione con la scuola. Minciuna di loro in un altro modo.
1: E malgrado che Rico Falet hanno l'idea di iniziare la scuola di musica, cioè come ha fatto un gran piacere ed era re incantata da questa idea.
2: A me fa un gran piacere che non ha potuto tornare dopo i miei studi per le mie raggi musicali senza che non cominciare la mia via su una nostra spiaciata.
3: È un argelino e clavecin e canta anche il cor dei juvenili per Sidonia Cavezzel. E a me fa la musica semplicemente più piacere e è efficiente la musica.
4: L'arch musical. Il lieu per discorso de musica.
0: Per me anche il studio sono Florin de Rager, la prima presidente e più tardi l'urerma madre della scuola de musica, Sidonia Cavezzel, che instruisce attualmente accordeon ed orgelin alla scuola ed è stata svesa scolare. E la terza in nostra runda è Noemi Kohler. Ella ha due de gens e sta der dez. Ed ella è attualmente scolare alla scuola de musica in Giardina Bassa. Mes nome è Braide Anette e per cominciare giusto in una domanda a tutti tre. Co descrivesse de vo or de vista personale la scuola de musica in Giardina Bassa in pacs plets?
3: Per me è la scuola de musica importante, sicché la cresce se dit semplicemente la musica e qua è fich flot. Lura amicizias, co per esempio lo se la Rümli gang, es an san chatat se fanno sa musica ensemble e plagiar. Ena fich plagiar de sonar clavecin ed orgelin.
2: Eve per mai ponderà il plet plagiar e zvesa na plagiar della musica ma nair plagiar de dar in avant quel plagiar e c'è zufans an loro plagiar della musica più in avant c'è a te c'è la scuola de musica fa una grandiosa lavur con idees innovatives fit varia il programma d'un e vengono su tutte su nuove idee star vid le balle vid imprendere al nuovo avere nuove idee nuove iniziative e hanno più valore per la regione, in questo caso.
1: Per me era questa la prima possibilità di poter instruire in generale le uffans in musica. E per esempio aveva le uffans fin quelle ad modo di andare a murezza per l'instruzione di musica e ci venne fatto un grande e bel lavoro

0: promovü i muntaina prun als ultims 50 ans. E per perseguitar il svilup de questa instituzion, il prüm giusto forse in sguardo in pa in avò, ent il temp che to questa storia insomma pedi cominciar, Florinda Reger, co dere quai, co es insomma nüe de quella ci sa decis no la infondare in scuola de musica?
1: Quai eran un per persunas ci deran ingaggiadas per la musica, Rico Falet, Ernst Promais, e mo altres del moment ne vegna di mai tot els noms, però es ava lle far propa als ci dire possibile de finanziar, e quai para mai stat un punct de cumanzament ci sa ver efficia.
0: E is a nu quill idea sa ve lle fundare una scola, e lura ce sa ja fat per ce quai es insomma sta possibile?
1: A mai hanno domandato se avevamo il presidente, che era una struttura che ci conosceva per quelle altre, se avevamo così la scuola, loro avevano un presidente, una presidente, a mai a Rico Falet domandato se avesse interesse del struttore al presidium, qua ce ne fa ben con bocca aperta e ben subito, però non aveva in giù un'idea che ci qua vuol dire che ci desto da fare. Ed era nempe da cercare magisters. Rico Falet aveva quelle ada una gruppa di magisters che del stadio alla Svizzera Bassa a fare un corso, perché c'è Rico era dell'idea che avanti che cominciare con un instrumento a stesse fare un corso fondamentale. E questa allora ha fatto scena. La prima parte che c'è nata su tutto il presidium ne ha fatto il primo su letto. E loro avevano scritto la piazza per un manadero, una manadera, in avanti a in giù. E loro mi hanno domandato se il presidente direi un po' involvato in tutta la roba, se ne potesse soltanto di manare la scuola di musica. E loro mi hanno detto una demo su letto non l'ha fatto, e loro hanno aperto soltanto di manare come insieme. Qua è stato un tempo produttivo, in due, perché loro potevano brattare e potevano quintare una cella delle nostre esperienze. E a Tiberta, la sezione, però deciso di fare una scolazione e loro hanno studiato di nuovo, ma cercare in e loro sono durati Janet e sono mai in un ufficio in Bultelp, perché non avevano

0: Idea forse un po' fantastica, quella è in giunts plans, co funziona una scuola di musica, co si fa, qua insomma, co si mette a dire, e si sverde ossa, c'è che non va in per scuola di musica, con c'è sport, o se il corso fondamentale, per esempio, c'è instruisce diverse qui in scuola, c'è quasi a modino, quasi a verificare, quasi la prima possibilità c'è scolars e tutti. Non è questo che raps, di per sé, tutti hanno la possibilità di venire in contatto con la musica e questo è per me molto importante. E c'è sport, c'è non vai in ozzi di discorsi di juvenili, di discorsi minis, di gruppi di tolle, di bands, di tutte sorte. Credo per me c'è un altro.
1: E Noemi, tu hai già dopo la seconda classe scolare questa scuola di musica, scuola. Per te si inclina qua semplicemente da sai e poi ad imprendere a suonare un strumento. La prima è stata scolare di clavazzin per os cargolia e dopo è scolare di d'orgel in Svizzera per Sidonia, che viezzel. Co descrivessi tu le ore di musica dopo in di e in cun ci non hai un'idea di come funziona?
2: Also, l'idea è più moderna di questo senso. Più volte non so preciso cosa ci dire, ma è più moderna.
1: C'è una cosa più moderna, forse un esempio, potresti descrivere cosa è tu vas per Sidonia e Duras, cosa hai da mettere avanti?
2: Ma tu vas in una stanza in cui tu hai fatto un strumento, sul braccio, che sei, e cominci semplicemente a suonare.
1: E c'è qua ci fa ora questi a Duras, perché vas scendere a Duras di musica?
2: Ma tu imprendi l'altra dina da 1915 e tu fai semplicemente il gran progresso della dina che tu fai a Duras e quel plagio mai faccio.
1: E Florinda Rager, cosa tu dire di scuola di una scuola che è l'anno 2026 per questa scuola di musica, per questa mince di la scuola d'essere uscì, scocella sgiubiseva di quella iada?
3: E pensi che ti erano somigliante di quella iada. Per esempio, non avevano quelle ade organizzate al scolare si attevano per una fin d'efna la sonda su sus ed imprendevano al primo mo con cantare da voi con instrumenti e organizzavano un cultivin con tanti musica e questo ha fatto onzela lunga fin al primo si è fatto sus e da voi c'è un'ora in parte la periferia per esempio non vanno e me la gorta moignata io sono in clà o c'è un concerto e questo era normale perché allora i genitori potevano venire a tatlare e tutti aveva interesse in venire a tatlare e c'è questo era ad una distruggia qua ci si fa i rossi o se verranno forse in altro modo di musica.
0: E credo questo forse era un punto importante oggi in dior di quelle ade ci sa bots. Oggi il scolare sa postuto se alla fine dell'anno della scuola questa grande occorrenza di un comune resun. Alla fine dell'anno tutti sono stanghi, stufs, marci, veramente, ma i sa non vengono in bots, sta l'andere via. E hanno il grande gusto di poter mosare. Questo è di un grande pubblico, di mosare non o bazzegner o c'era di un c'è ci sa in preis quest'on e punto a ver quest's bötz.
1: O se c'è z'bötz o qua ci s'leva o ers vol oz raggiungere es resta più o meno li stess, ne l'impression el cetar magistres i magistres quella crea mansuna el prüm quart Florinda Rager dere qua in sfida, co s'esa in cerce de l'ot ci leva o es insomma nudin in giardina da rures.
3: Dovevan al prüm fadia cetar di miei strumentalisti, magistri di musica in Engiadina, però dall'Austria si è dato loro più magistri che sono i Blair, sono per Blair, Zons, Prono, e dall'Italia e dal Tirol del Sud vengono i magistri fino a veramente finossa, fino ad Oscar Gullia e Simone Cremonese, questo è un modulo impiegato per la scuola di musica.
1: Fadia di accettare magistri e magistri, ma l'intento de quelle ha de scuola de dozin di dere i desa moduna semplicemente poter far musica. I quai salti ci des riuscì durant tot els 50 anni, adonta de forza differentes condizions. I pro certe scolare e certe scolare dal plagiar de far musica de fatta sviluppa din far musica sco profession. Dus de quais ed els fratlions de scuol Florina e Yannick Serot. L'on dubili vanc,

0: Els tuns che vou val giusto dudi es nomnen el Pass Lunghin. In a composizion cumünaivla che Janik e Florina Serot han publicà l'on 2020. Cumanzà lur via musicala han es dus a la scola de musica in Giardina Bassa a scuol. I a che giunt del jubileum de 50 ans de questa scola, na è promai quant il studio trais donas in giardinaises de trais differentes generaziuns ci sunt però totes trais coliadas con questa scola. Minciuna impaina in otter möt. I d'una de deles es er la scolare de du de Jons, Noemi Koller, ci suna clavazin i Orgelin Schwitzer. Noemi, perché vale tenortai la paina da d'imprender a suonare un instrument?
1: Ma tu, da de schwerament simplement la musica e a mai pala che la musica fa er gust, also i da er fitch plagiar e mai pala I vale la peina scho ti cumainse schalsch e de vosch guste far quai finisce scho quai bein.
0: Tu schwind ja avant man zu na, I fa plagiar is a gust, co es bade quel plagiar schis fa musica, co bades che tu sch plagiar scho tu suna scho chantas.
1: Ma quai is veramente pro min chun alter usche, also co pro mai as a ed nu trenisch du sche blera chase, però ena El bler simplemente la musica e finge in l'uraglia e sun quai simplemente per mai.
0: Si donia che viete se le dode als plez de se scolare, c'è fa quai con una magistra de musica?
2: Ma is a plagiar? Claire dis podes trenar da più. Na, quai sa mancini spodes ad una fara da più. Ma is a gust in ufant vez ir ce si svol rivar in avanz, sto ristar l'ander via, e ir che per min ci vuol dir plagiare al ciotter o per el e sai cognosa Noemi il a quel rir che la lure rossa svezza si manch qua vin decora la plagiare della musica e ci vuole lure de più
0: i più bot e le rela state zvese scolare a questa scuola e la pensos in vo a quel temp che ela dera scolare ne magistra che der per ela lur la ragion de investire in Grande parte lesso se pretender del temp liber con ire duras e far musica.
2: Pro noder qua in pa in famiglia c'è ma sor je vera duras de musica e forse qua ir e les ir far l'istess com ie sor. Es un erfic ambiziusa qua es dure un punct c'è nalur ir ad un exercita a chase e volar nire moinzic melder e stata concurrenzas ner ni grand sustain de mia magister de Claudine Quelleada ci niva con no fin Fini alla Svizzera francese, la nude con no per sostenere e motivare e devo più tardi tutte le ore di cornet per Rupert e è un simile tipo che è fatto in Andret. E qua dire, per esempio, col cornet è la prima birra in musica di comune, è la prima sapere bene l'instrumento e in giù si imprende qua, qua è per un magister una ad una. L'as profitto, simile, per me il più blair, ci sono una buona base.

0: Bündner Meitli, quai es il titel dels tuns che nuvain giusta dudi. Gnü interpretà es custoc delles Randulines, in trio ci sveva formà durant il studi d'accordion de Sidonia Caviezel. Ella es una de massiasts de quist arts musical ci s dedicesse a la scola de musica in Giardina Bassa Val Müstair. Gnü de fundada es quella scola avant 50 ans e una de las persunas al timun de quella iada Florin de Rager. Fundar in una nuova scuola als ci nu veva modat fin là. E qua es dura sta colia con una cella sfida. Cetar magisters e magistras quella avant fin già manzunà, ma daia in se sols una sfida principale se la pensi in avuo quel temp als ci de simplemente stat difficil.
1: E da schon in der Schweiz in prima linie cos in der schöne Schule de Musica costeva i fin tanchels imports de la mo pitchens de la menti a grandes discussions e d'un co member de nostra commission quella detta maniata tatla Florin de la schweizels imports in più grands lor in giuna di scuola più de quai e pensi al varanio rejun quel che mai pareva importante il primo è stato naturale da cetar locals per far musica, qua sto a dir blers magistris a mesa disposizion lor agents locals ti dovrevan in scola oder ci dera da dir or comun oder ci dovreva in una pruna engagement per far estrasi, per far reclama, non va in comanzà con 67 scolars cu ce non va nulla il jubileum de vanciants vefna passa 500. Also qua ja dat un schlanch enorme blers familias si han dit quist ans participaine qua stat in a bella chose.
2: Tis menzuna als locals i este just in parier per qua c'è mal gort mo de mestim bi quen es una van 50 ans en es una mo veglia. Es mal gort c'è in temni ve Claudine a strada ad instruir per qua c'è no de impus de quella region. Però è malgrado che non vanno dura un o due anni instruzioni sulla sala d'aspetto della stazione.
1: Che crepe subito.
2: Qua dire su là, su queste polstre, e qua mi vanno e ora gli altri, e non vanno l'instruzione. Qua dire in ordine per noi, perché non se non hanno l'instruzione, non devono scogliere un'altra possibilità e verranno accettate quelle che ma se penso se ne vuoi. Hey, o se vanno in belle località della scuola di musica, Marco di Staci Pleine, di una leise buon ci spumo a vari altri locali, ma pensare su una stazione in la sala d'aspetto.
0: Ora di musica forse è stata una cella a era ci improvvisa, per te noi mi confuso se mettere avanti a dire in la sala d'aspetto però in una stazione tor ora di Dorgelin, se avessi mettere avanti qua?
3: Se avessi mettere avanti, ma se avessi mettere avanti quanto gli occhi stessi là intorno con la Sara a taglare a vera che ci si strena semplicemente in una stazione.
0: Se ci fosse forse concerti duri nello stesso momento.
3: Hai.
0: Oggi in dia la scuola di musica als ci semplicemente qua e a locals tutti in clè da sai funziona allora oggi semplicemente tutto ciò che ci tocca o dai erozzi in diamo roba ci fanno ciò per forza uno c'è la foda fatti ci vessano tenorelle si dogna forza da essere in paotter roba ci vessano da nirmudade
2: a me pare che non vanno in gran sostegno di nostra mente scuola quel vada proprio bene per l'infrastruttura buone condizioni del lavoro sostegno in ci sei un'idea o ci sa appunto conosco che noi fabbriciamo sul coro dei juvenili promuoviamo noi nelle scuole a fare reclama se beo scena mi dice di me noi ci potessi dire oddio questo fosse un potenziale se dire ci desi includere un potenziale ma beo scena non posso plongere
0: ma se ci notate l'incredere c'è un po' musica questa è ad un po' musica da pop non appena c'è un da Bibi va a plan ci desi era stata scolare da voi magistra alla scuola di musica in Giardina Bassa Val Müstair, una delle prime canzoni di Bianca Meier sco Bibi va plan. E questa canzone si nomina del tot quiet.

0: Cinzia Regensburger con Amo in Caffè. Noi qua in studio ne bevamo un caffè. Din per sé l'hanno discorso un po' davanti alla scuola di musica dell'Engiadina Bassa. Noemi Koller ha due de Jones, in una de seconda classe clavazzin, e avanti non, all'eremo cominciare a tor ures d'orge in Svizzera pro Sidonia Caviezel. Noemi, tu vas a dure sune ad elefne, vuol dire là as d'una la possibilità de e pens er sonar insembel con te magistra, e tu as fingiava a menzionare un po' de qua dell'exercitar. Co uara quel urora pro una scolare de o sa Orgelin in quel caso con l'exercitare a casa e se ci va a lef o se sto cominciando a dare un stumpel per tornare all'instrumento e dirlo andare via?
1: Allora, l'idea per me è indifferente, mi intreno con la cella e è un treno che si blera lef, no? Però se l'ora treno semplicemente un po' in plunge e c'è una domanda, per esempio era mia frara Simone Koller se c'è e la era Fici blende che far con musica e il suono è efficiente come ensemble.
0: Qual è la vostra giusta domanda che prossimo? Dai l'ora di esercitare col frare a casa?
1: Sì, sono suonando l'ora di blende stocchini ensemble a casa e... Hai, ma parlo che è semplicemente fici bello.
0: Se potesse l'ora di dire che veramente far musica è impostato a far musica ensemble, qua ci dà motivazione?
1: Hai, qui è impostato qua, sì.
0: E se tu es besuletta e non è al giusto in frardi intorno e una magistra ci ha tempo di suonare con te, allora qual è quella ora? È l'ora più di per te in clur in giù ci do di qua che tu suona o è un tutto tempo di essere in pacco concert?
1: Ma veramente taglia la mamma di una cosa suona e qua impara veramente e non è anche la taglia.
0: Io ti indico con tutta la tecnica e da filmins di YouTube, apps, c'era d'una ci può imprendere a suonare instrumenti ed è una possibilità di imprendere un instrumento forse senza magistri e magisters. Che crei, Noemi, yes, qua o dovre tenortai semplicemente erotz il 2026 in una scuola di musica?
1: Io si arriva già a imprendere fici blare con l'internet, con YouTube e apps, però il più bello per me è già esercitare la roba con una magistra.
0: Questo è per ella, Sidonia, in Svezia, come magistra, con sviluppo, e se ci faccio fare un po' tempo, mi c'è tanto, o sai, là quella calma, ci si può dire, no, in rimplazzo.
2: È un pervaso ci dà roba positiva, ci si imprende di rintorno in rete, con l'urdenza, in generale con l'internet, con invece la scuola, come magistra di musica, si può trarre nuzzi qua e svegliare l'interesse per altri scolari, se non hanno forse un'idea di strumenti, però come Noemi ha detto, crea una macchina che non rimplazza mai un umano e il reagire direct in quel momento, poter dare loro direct un feedback su cui c'è la giusta suona avanti, quella tema non è. E in generale, è come ci desidera come musicista, concerti, quando non è mai lo stesso, si sta in una CD o si svezza davanti live in una performance che ci sbaglia il sentimento, il piacere. Esami da una pruna, ma è una grande speranza che ci resta la musica, almeno in tocca in avanti, che ci risotti in dì.

0: Il Yat, in text d'Artur Caflisch, ci des numis in musica de Claudio Simonet. Qua gnü chantà del cor du fans in Giardina Bassa sot la direcziun de Nina Meyer. Ant il Center de l'Arch Musical de Dotz, la Scola de Musica in Giardina Bassa Val Müstair, ci può festeggiar quest'onzes 50avel anniversari. Ed insembel cum Florin de Rager, ci des stata la prima presidenta e de vo er l'önch manadra de la scola, Sidonia Caviezel, ci des magistra d'accordeon e d'Orgelin Schwitzer, e Noemi Koller, ci des actual manch scolare d'Orgelin Schwitzer e Clavazin, vaina oz dat in sguard sün in instituzion ci a muantà e promovü in a pruna in intera Giardina Bassa e la Val Müstair. Oz te la daia simple manch, ma avant 50 ans aia schon valü un o l'otter sforz per poder metter in pe in a simile scola. Sco per cumanzar er per finir imper in pisa mainz de vo totes trais. Se vo daivet in sguard vers el futur de la scola. Che sun vos gevus, che des in mince cas restar, i daia forzer alc cis des müdar.
1: Esperes ci fan a döver in avant de bunes forzes, riguard musica, riguard collaborazion, perci ci depender da quai ci funcciona.
2: Io credo che sia importante. Ci dai una buona scuola di musica, fa prima di bene il corpo della norma, perché ci si guarda oggi in di come ci va l'umanità e che problemi ci sa e la tecnica. Se ci si può andare in un lo, fare musica insieme o in solet, imprendere un strumento, imprendere avere quella perseveranza, restare l'andare via. Is imprende ne prune de pü co bel instrument nel impression i des frust i des toleranzas i des les ambitions i des exercitar hai bunes qualitats die weilen per tor la vita ne be per in instrument par mai
3: tra mens des tot fich flat welle scola de musica i des berestar la amicizia chu no vein
0: i din quist sein de mia wart simplemente vive la musica e per finir dai per qua naturalmente un po' per melodias. Per cominciare in una composizione di un'anteriore band della scuola di musica ci aveva il nome Pink Frog e es aveva scritto in una canzone ci ha il nome Ensemble Eschne Ferms. Mes nome è Braide Annette, stat bene e alla prossima.

0: l'art musical. La musica è nel center. Las novitats ter RTR.
1: Il procuratur pubblic generale vertesce de nuove situazioni da privel per la Svizzera e pretenda in reazione della politica e della società. E del Giappone vengono ampliare le persone blessate dall'intera trembel in la regione della metropola Tokyo. Quando il tema sotto le 10, al microfono Urs Müller, PNG. In il Sonntagsblick vertesce il procuratur pubblic generale Stefan Blättler de novs privels per la sicurezza interna della Svizzera. Konkret nomna Blättler attaches de massas in administrazions ed interpreses grondes. Emplide tiedine de pli attaches de hackers che pretendien de nersta liberazion per datas engulades. Denor intervista alla Procura Pubblica Federale impedì la primavera ina attaccia islamistica din giuvenda de 12 ans. La Procura Pubblica Federale è responsabile per la defensione di cyberattacchi, spionaggio acts terroristici e organizzazioni criminali. Il conflitto commerciale tra gli Stati Uniti e il Canada si intensifica. Sventre che gli Stati Uniti hanno annunciato di introdurre dazi del 50% in imports dal Canada, il primo ministro canadese Mark Carney annuncia contro dazi in valore di rund 20 miliardi di dollari a partire dal 8 settembre. Per tutti i altri, tra l'altro, prodotti di latte e apparati elettrici. Kurzwenter a Washington schmanaccia con contramesires senza dentant venir pli konkret. Il commerciante online chinese Alibaba vuole investir pliras miliardes en l'intelligenza artificiale. Per questo intent vuole il concern emetter novas acties. Questo augmento da capital doae portare rund 8 miliardes francs. Tenor Alibaba fissi il pli gron augment da capital di una impresa che è quotata alla borsa da Hong Kong. Il denaro sto in sortut venir duvrats per optimar l'infrastruttura della tecnologia. Ed al Giappone strembli la terra domenica bunura, radunt 40 persone sain venire splessades leva main, quai han comunicale le autorità locales. Il terratrembel in il nord-ost della capitale Tokyo ha una fermezza da 5,9. L'epicentro sta in la prefettura Ibaraki in profondità da 70 km. In privil da tsunamis ne dati beach, nai da nagins disturbi sen las ovres atomares vigilantes. Il Giappone è in la centra de fieu del Pacific, la regione che tectonica main la pli attiva dal mondo.
2: La meteo.
1: Oggi si detto sulla Lief, il suo intermesi si forma in cinque nivelli cumulus. La temperatura massimale è 39 gradi in lenghi di nota, 22 gradi in sorselva e 24 gradi in la regione da Quira.
2: Vias e traffic.
1: In la Valcalanca la via Tranter Molina ed Arvigo viene avanzata per via da Boves.
3: Quai entstadas las novitats der RTR. Ulteriores informaziuns chatais in rtr.ch.
4: RTR. Ma guardateci a fatirdece al radio. Bon dì. Belgian Five Compagnia. Romancia per la domenica va in cupinas, cecciausas, impuls, concerti in gevuge da mobler da più. Elias zu Zeas, es accompagna fino a lune mezz, sykul volumen, noch mal zeig und bangers.
5: Mess Radio, mia Stadt.

0: You can call me El Paul Simon. Bun dir umancia. Domenica d'anniversari das cha noz passantar cu no almain dus jubilars. Quais un Silvio Albin da Truncia 75 ans el Hans Ardüser ci ha a lax oz l'occasion de festeggiar. Ho tanti saisons. Non ci vediamo fin già. Osa total buone di una bella festa e fai l'ora insembel festa. E l'ora delle gratulazioni, le due de gemez.
1: La copina.
2: Presentato il bogno in giardina a scuola. Il bogno con acqua minerale. Bognoingiardina.ch.
0: Se vuole avete fare un piacere di una giubilare o di un giubilare del 23 di agosto. Poi avete fare qua con un paio di aiuto d'RTR. In vostro nome, tramite la copina, la tazza d'anniversario, con bons del buon giardino e con ducerias, a ci ce vo livet. Una persona dascia sornir col pacchettin, telefonai ossa 0800 20 25 30 per placar il nome del vostro giubilare, del vostro giubilare, ci amarità col pacchetto. Lingis avertas, 0800 20 25 30 per la copina.

0: Per la cupina, per deiner Oz, Bivniantar, il gratulant de Trun Erich de Curtins. Bundi!
1: Bundi, Solea.
0: El gratulation ad un collega de tennis.
1: Ja, oda mio collega de tennis, il Silvio Albin, si sa tont tunava in Atleti. Nu den insieme in Cupinat del Dinterclub, der schaut mich ton la sera, den insieme in Dobel in Schaia. Adele, ni es bien cuginier, kunas vai in Adina,

0: nostra equipa, nous, claramente, chi vuol guadagnare con la città del tennis. A Borstan Zemmen, con autos, colleghi da quella equipa, poi da Fibia la sera. Mi ha in Abrin, sto in Debbein.
1: Qua è craia, ok. Tramettano quel pacchettino con la cupina, con un per ducerie e con due buoni per il buon giardino. Se c'è davvero la prossima partita di tennis, può essere un po' star pacific al Silvio. Sareri, grazie per il telefono, una bella domenica.
0: Grazie a lei, grazie. Grazie a tutti.
2: La cupina.
3: Presentato il buon giardino a scuola. Il buon con acqua minerale. Buon

0: 17, passales 10, domingo als 23 de agosto, no yo vain.
1: Che chauses.
2: Presentada Nikkis Cuira, la facenta per mobilias e decorazions. Nikkis-vonwelt.ch.
0: 180 francs bons, spätten ein Jackpot, ich wein a düna pü lucrativ, ma b, scho vos avaivet, con la soluzion.
3: La chausa può avair pliris funcziuns. La chaussa è in classica nizaivel. La chaussa può in zavair in da dance e da d'ora.
0: C'è cerciaina. Vai avete un'idea, l'avete dare anche una bella proposta, ci dovete telefonare 0800 20 25 30. Linges avertes 0800 20 25 30, noi vai noz per 180 francs. Proposta numero 1, RTC Chausses, buon dì, c'è il telefono.
4: Buon dì, ciao e tu, da suoi.
0: Buon dì, Don Imeldo.
4: Io dico il fazzoletto da nas.
0: Il fazzoletto, quel... può avere più funzioni, pulire il nas o pulire X al chotter. Il classico, poi dovrà da dain.
4: E da d'ora, qua è esoce.
0: Il fazzoletto da nas. Don Imelda, Steiner Notar. Un bel dì.
4: Bien, grazie a lei.
0: Grazie, Ficcia, di vero. Proposta numero 2, c'è il telefono, buon dì.
5: Ciao, è Elisabeth Piengi.
0: Buon dì, Don Elisabeth.
5: Io ho un po' con una harassa.
0: Una harassa?
5: Sì.
0: Una harassa? Può avere più

0: Matteo De Mont, sil Mainz il Siem. Il DG Metz è stat. Erte, erte, leivet.
1: Il Gelender.
2: Presentato a caffè e confesseria Maron con la cioccolaterie a Coira.
0: Quattro occorrenze snai pront per voi oggi per la domenica del 23 de Wurst. Scoprim a Turic. Per tutte le famiglie romanze. La Canorta Romancia organizza a ciascun del Dejava Jubileum in un scunter de famiglie per il Gezet Schindler Gut a Turic a partire dalle 11 fino alle 4 e da prelezioni per ufans, musica live, grilladas all'in scunter de famiglie della Canorta Romancia Turic a ciascun del Dejava oggi a partire dalle 11 per il Gezet Schindler Gut a Turic. Lorena Trun, in giacia lui al Museum Kurt Ligia Grigia, una guida pubblica, la guida con l'artist meina tras l'exposizione d'arte dels ultimi sons de Beat Manec. Oz las 12:15, il Museum Kurt Ligia Grigia, la guida con Beat Manec tras l'acna exposizione. Aftana lui oz un concert della formazione vocale Engelinaise in Sombo e da Ovres Ordele Romantica. O, come sta scritto qua, un concert da timbre sentimentale e pagevole per contrasti musicali al chant, a cappella, pisera una piccola formazione di strumenti a corda. Questa sera, le 5 la baselgia reformata a Ftan, il concert della formazione vocale in Giardinaise in Somba. Tutte le info dai qua via calendar.ch. E là vanno ricettate le info per due altre occorrenze, ce n'è un tema qua. Las cinch questa sera a Zuz la presentazione de Hinterbergen. Jacques Guidon, l'artist multifar de Zernetz, ves nu quest'anno il 95 anniversario. E per quella ciascun, as an mis in tempo la Cesa Gregori Zuz, la galleria La Suosta Madulain e l'ensemble Leser und Perch Tanztheater, con una ilada freischa. Sulla vita e sull'ovra di quell'artist dai un toc de sot, un toc de teater, cool nom Hinterbergen, ci vengono a sentire il tablà della Cesa Gregori a Zuz. Questa sarà la cinch. E allora oggi in ultima adamo il lieu e il libro del Kraftwerk, la sot questa sarà per l'ovra di Berenburg ad Ander.
1: Il Challenger
2: presentato a Maron. maron-kur.ch

0: In 9 minuten las Windisch.
1: RTR Impuls.
0: Cici conosce als Impuls de l'autor Sace, quais sun istorges ci fan star cheves a mund o giusta er a val. Himmelsterne es hat zel titel.
2: Schon nus van Jules de Vosas gares cun Dorothea, che lavure la Arena Alve de Levines e del Ramonsch, de las Colurs de las Levines, Prukins prendi Alf a ner per Colurs, lo fossi a un de di, a jau fat durant il desersi per quella interessada giufna per via del Ramonsch, che devi schizzon la Ramonsch cocchna, dils vagabonds, il Rotwelsch. Plinavon deva ai era il Curwelsch, che fuva per Luther Kauderwelsch. Luther dues vedeich el stil de Trump, püet unsere Nachkommen vor der Kauderwelschen kahlen Glossen. Luther veva piarz la gnarve per via din codis de poesies ed in de la Valmisteir, in Simon Lem. Geua Simon Lemnius, sco el a iuse la historia, bocca maufers, dau risposta cun ina muschla d'ina poesia, ina porno machia infernala, liunga e lada cun totils details intims, che ca Luther il monch trafici cu la monja Catrina. Luther ois avilentau si sci fec che la sorvegnula sete Catrina, in eufemissem romansch per la diarrea, ed a stu miglia iamnes zibacca bananas. En quei connex se venivan de mena mi, che in bia pli fine sensibil che Luther num nadama in Lord Byron, scriven in a brev dils 1810 ort la Grezia, quel cionci dil reminent romanisch, il grec modern. Ei original anglais stat den ton romaic, che se base probabil si lungat dils Roma, a pi fosse nus push poi bocca lunch na vende rumänisch. Lo scrive Lord Byron vinavon che l'agli bugien ils grecs, el seien l'oms charmants, con tot ils vezis dils terks.
1: Impuls.

0: Las novitats ter RTR.
1: Il procuratur public generale avvertesce da nova situazione seprivel per la Svizzera e pretende una reazione dalla politica e dalla società. Ed è nel Balticum dati greves malaures consunte in las regiuns Salamar d'Alost. Qua in dusels tema sozza las indisch. Al microfono Urs Müller. Bienvenuti. In il Sonntagsblick avvertesce il procuratur public general Stefan Blättler de novs privels per la sicurezza interna della Svizzera. Konkret numna ella tatches de massa sin administrazions ed interpreses grondes. Empli deti dinen de pli a tatches de hackers che pretendien de nersa liberazion per datas engulades. Tenor intervista alla Procura Pubblica Federale impedila primavera in attaccia islamistica din giuventa des doc ons. Malgrat novas reglas dell'UE, ripusesce l'Italia da prendere novos migrants della Germania. Il vicechef della regenza italiana Matteo Salvini ha criticato l'organizzazione Stagit Tudesces, che salvia migranti nella Mar Mediterranea e porta in quals in l'Italia. Blers a quals migrants già in se suentra in Germania. Usche dic che Berlin sostegna tales actions de salvament, nae la Germania nagin drec de tramettere nevos migrants in l'Italia, uscia Salvini. In se setz prevese il drec d'asil europeic che i migrants pon venir transferiz in quest paese, sul qual els en arrivats in l'Unione Europeica. L'Italia blocchesce tales re-extradizions già pli dic e rinviesce centers per la prima registrazione che saien fulla naz. In il Balticum hai da ir greves malaures con almain duas unfrendes. In la Lituania ed in la Letonia saien mincemai 250 milli chasade stades temporar main senza forza elettrica. Consunt per tuciade saien stades regiuns alla Mar d'Alost. En Omadus Bayai sei ad inundazions ed impediments de traffic. Meteorologs discuren din das pligrefs stemprats als devos ons. Erot sei a vinavant da quintar cun plievgia intensiva e suffels. Ed en Giappun a strembli la terra domenja bunura. Radont 40 persunas sein vinites blessades leva main, quai han comnecialas autoritats locales. Il terratrembel è nel nord-ost della capitale Tokyo ha agine fermezze da 5,9. L'epicentro sa sta in la prefettura Ibaraki e in una profondità da 70 km. In privil da tsunamis naia bicta, er naia da agins disturbis en las ovres atomares vigilantes.
0: La meteo.
1: Oggi si dice sulle lief, il sventre mesi se forma in nivels de cumulus. La temperatura maximale è 39 gradi in lenghi di nota, 22 gradi in surselva e 24 gradi in la regione da Quera.
0: Vias e traffic.
1: In la Valcalanca e le vie tranter Molina e d'Arvigo viene avanza rada per via di Nabova.
2: Quai entstades las novitats der RTR. Ulteriores Informations chatais in rtr.ch.
3: RTR, il Konzert sin gewisch.
4: Präsentat auf florop.ch. Dulce Salitz Florals con las pralines de Maestrani.
5: Schla Romancia es la redaktion de Musica. Lurese Konzert sin gewisch. Vossa Musica, vossa Lütz e la Chance sin un Büschel Flors davanti us Chasa. Quasi il concerto si ingevisce la domenica al 23 di agosto, al sole splendore, al radio tunna speranza da dot e vos ingevisce, sono speranza pronta. Elias Zuteos, per voi il microfono. Allegra. La Pia Gigi de Mustea faccio con ciò che i profi fanno e dann sattere mis ora avanti un saluto via formular rtr.ch con il saluto presentato efficiente qua. Oggi l'idea è negata tutti in conoscenza ci che tai la RTR e ci che ha plagiato da quella musica. Fa già una biale domenica e stai sounds carsa l'idea spia. Dite e fatto, qua è Vincent Gross ed Olaf der Flipper con Drinking Wine Feeling Fine.

Drinking wine, feeling fine, giovigià della Pia Giger de Mustè. Se voi avete un giovigio di musica e un saluto, se l'ora lanciano ossa al telefono via 0800 20 25 30. 0800 20 25 30, vostra musica, vostra luce e la chance sono in piscel flores. Non è tempo per le dudes.

0: Froi musicanten, la marcia della Società de Musica Andiast. Sündgevisch da Daniel Alig d'Andiast. Se vuole avvicinare musica, solidare d'un cün. Il numero è 0800-20-25-30. Da Schloein va all'apparat la donna Anna Maria Vincenz. Allegra?
1: Ja, bin sie.
0: A chi solidare?
1: Mhm. Das war nicht, mit dem Lied war mir Café Erwell. Aber ihr Mädchen steckt ein Knuschenbein. Hallo, das ist ein Mann, ein Tukus kein Knuschenbein, ein Gewicht, was ein Verletzung ist.
0: Idee ist eine belle Domenge, agreable, dass die Temperaturen, Donna Anna Maria. Enjoy, Sela, da Viadi.
1: Ich bin in der Konferenz, der Gata.
0: E forse un po' buona musica si l'uraglia, non va in pront mega watt con l'oia hertz. Perché quella?
1: Perché io sai che quella playa è mia figlia, da me playa lei c'è un prontzio, ma io ti vedo che è la bella cosa che è.
0: Ok. Prima, donna Anna Maria.
1: Adesso qui è in Palazzo G, da grazie Fitch.
0: Grazie Fitch era della, donna Anna Maria.
1: Adio.
0: Adio.

0: Loia Herz, Megawatt, Giovisciata la Anna Maria Vincenz, de Schluein. Weil wir dir wohl gewusst, die Musik, ich lebe salutare den Cin Life Radio. Sie lura sind wieder, der Telefonar 0800 20 20 5 30. Finales Duders, qual Konzert sind gewusst? Also just con Marlin Solinger, de Santa Maria. Bon dia, dona Marlin.
1: Bon dia, Elias. Hai, ich habe gesagt, tutti questi Teile nel Radio, oder ci conoscen, una fitzbella domenica, e tutti questi sono malati, sono in tutte le case di tempaz, Teile in pal Radio, e hai, ich habe gesagt, una fitzbella domenica, e con buona santa, e ossa venne da stare un po' più frei, c'è per questo ci stiamo mal conquistati, stanno ossa forse un po' più bene. Hai, ich weiß, dass die Schiffe ein paar Blöwe, kostet eine Erdesser, kommt eins, die ein, dass die Schiffe ein paar Blöwe, Blöwe, die diese so schöne Südina, ich glaube, ich fahre ein bisschen mein.
0: Und das ist in der Domenica viel zu agreabel, da Laura, ne?
1: Hey, Marlin. Hey, ja, das ist eben agreabel, più agreabel, ich glaube, hey. Mhm.
0: Che fa ele mo? Ot?
1: Ma, forse già in tocca spasso, so che dice che Blöwe, può essere in Glur. Sì, sì, forse oggi un po' in tocca c'è mina, da c'è neada, in spaziata.
0: Ok. E con in orario al radio, per parlare la Cappella Sol Danella, il Festtagspolca, fare un po' feste in stuva.
1: Di cugina con cugina.
0: Oh, in cugina, buona idea. Donna Marlin, una bella domenica.
1: Grazie, gli stessi mangi,
0: grazie, arrivederci.

La Chapella Soldanella, con un paschlansch qua l'ora del concert in Giavus del 23 de Wurst. Festtagspolka Giavusada Marlin Solinger de Santa Maria. Schwo a Giavus, telefon 0800 25 30. Fin les dudes qua al concert in Giavus, con vos Giavus de musica, vos saluts e con una chance. Sono in Büschel Flors, c'è un'altra metà in davanti us casa. 0800 25 30 Lingias avertas.

0: Lonely Heart, Nicholas. Und so lurde das in der Gemetz. Im Metz el Konzert sind gewüsch. Kun was gewüsch, wie ein aller Agent Weinschi-Chin-Strente, und so kun in gewüsch. Dal Confin de la Schweizer, de Martina, Gritlika Special Apparat. Allegra.
1: Allegra.
0: E ci salutai noz.
1: Elle es veramente ingraziare a mia famiglia per qua che han fatto quest'evne per mai. Quest'evne non è riuscita bene mai. E le ringraziare a tutto questo che pensavi di mai e a mia parentella. E naturalmente a mia famiglia, tutto, poi va tutto scuro e fa. Grazie a tutti. A voi le si ringraziare ad una per le vostre belle emozioni. E allora le sei già musica nel cuminetto, con hai detto avanti il coro Strada Martina.
0: Precis. Ma donna Gritli, grazie fitch per tadlar, qua fa plagiar,
1: sì,
0: qua funziona.
1: Ma non che tlan c'hanno di nel radio non mangio vado di.
0: C'è sta oggi il programma, mo, donna Gritli?
1: Oh, ne ho se bless, bella cuccia.
0: Bella cuccia,
1: hai. Ma di un'impa bella cuccia.
0: Ma la domenica è scritta fatta per la cuccia.
1: Sì. Tu
0: è. Una bella domenica.
1: E voi eri una bella domenica.
0: Grazie, Fitch.

0: Il cor mas da Strada Martina a cantar mes cuminet sin giavus da gritlica spescia da Martina. No fein in avant cun giavus da coira Silvia Schnotz es a l'apparat. Allegra, donna Silvia.
1: Ja, bien di. Cara sora Lucia. Io les giavisadati in a biala domingia. Tut bien vine von. Aga di stetis adine scotiais. A kunnen ze bezoeien pushwa in die, a tot bien wie ne won.
0: In jo sta alles ora?
1: A la mei sorge sta jo to rich.
0: Ok, e quant regular wetze la la sor?
1: O in a gadadon.
0: Be in a gadadon?
1: Je, nu des een halbo jufne spli.
0: Hai, hai, hai, ok. E ci, es qua la sor jufne o
1: pi veglia? A po fardine per je.
0: O pli veglia?
1: La, qua in qua la pi veglia.
0: Hai.
1: Also,
0: ella ha più botte di un po' guardata da voi, donna Silvia.
1: Oh, non c'è un bianco.
0: La flor. Quante sono le differenze?
1: Per fin fidiamo che te vengono insieme.
0: E quante sono le differenze, Anneles?
1: Due
0: sono, ah, flot. Yeah, yeah. Questa è una buona, buona età simile. Ok. A grues uscur la marcia con il sen literar della Cappella Oberalp un salut a Turic alla sora Lucia della Silvia Schnotz viene il salut.
1: Yeah,
0: una bella domenica della donna Silvia.
1: Yeah, grazie a voi.
0: Grazie.
1: Grazie.

0: Gruß aus Chur, la marcia della Cappella Oberalp, un salut della Silvia Schnozzacuera, ci saluta la Sor Lucia, ci sta a Turic. Se vuole vedere salutare in cun qualcuna musica, Sinclair, potete fare qua per noi, 0800 20 25 30. Salut a Erla Elsa Cavietze Lavrinci, des osso al telefono. Donna Elsa, buon dì.
1: Buon dì, Elias.
0: Ci salutai, no? Sai?
1: Io avevo ben salutato la mia cara famiglia, mio uomo Albert, i nostri due cari Afons, la Chiara del Flavio, adesso le sono ringraziato per il suo grande sostegno, il mio dì, per tutto quello che fanno a Dina Pustoi per me. In Carseli, per me, il mio tron, per mio fra, Vitus, in Carseli, le sono per me, alla Gabi, del Sergio, ad ringraziare per quei bidi che sono stati che hanno fatto chiedere i simbiadi, che è stata una grande esperienza, le sono ringraziato per quei bidi con il comunale, ma in Carseli, per me, a tutto quello che è il nostro Radio Ramon, non conosce mai, diviso in una bella domenica, ad una bella anciata dell'anno.
0: Fitch Bells Javus, Donna Elsa, c'è sta proella sul programma oggi?
1: Anche in mein Bursch, i biaia sono wieder fagliantà, lo vado a sentire resti per non due fonds che vanno questa sera, a sentire se c'è una visita a Nose Wilz. Lo sa il dito un sombergaus.
0: Al Zaviel survegnen giantar.
1: Zabius, vengono ai gentili, vengono a uova di zucchero, in tezzi che pirar che forse non sabra, bene.
0: Dai un po' buon mail del Zabius.
1: Naturalmente, dai bia mail questa stata, non sono tezzi ingraziabili per su enter, vai, mia di una bici in zaschia raccoltati.
0: Ok, flott. Donna Elsa, al Javus de musica, quel vende da Toll und Toll Eleni.
1: Quella è speciale per mio uomo, per me, quella canzone che accompagna noi sono da piccolo adesso, ridaia di sono avon, bia son.
0: Scilura, ce la joda con la musica, Donna Elsa, ed una bella domenica.
1: Quel diviso è ti, Elias, quera, ad un grazie a per tutto.
0: Grazie, Fitch, addio.
1: Adia, stai bene.
0: Buonasera.

0: del planet. Pauline Notclà. Quel concert sin Gevusch. Meine du dis sin Gevusch de Gieli Soler de Domat. Noi ein Cesura, Maria Hefner. Allegra. Bun dia.
1: Allegra, Sir Elias. E ves, jent saluta a gritlica spesche, a mia cousrina Maria Kirchen Zütschlin, a mis vagins Linarte Christiane, i Dina i Tisidor Jäger rennen ein Vlida des. I lure vesamo una gratulazion per Beno, ci complisce al salzant tot el bun, qua fos tot. I el Gevusch es il sein da not del cor da Zütschlin.
0: Donna Maria, co ardora cesuro, in di Pacifica agreabolo?
1: Sì, stimmt. No, vai. E feci un taros, e l'ora... Non è stato su buon'ora, finché a camminar.
0: Ah, flott.
1: Era bel freschino. Io si sono impacciati. Era... E vendo vomis di a Clerbulais.
0: Ah, la stagione, hai. C'è flott. Se vuole finché un po' da Duton.
1: Sì. Erna è città finché a Bulais. Io ho svegno moneada.
0: Tradisci l'era noi in gioco la città?
1: No, te la lanci verso il pizzlat.
0: Ok.
1: Stavo in gioco del pizzlat.
0: Più o main.
1: Sì. Buon da lassù.
0: No, ma no, non varan tutte e tutti in panos lösen, non c'è città in Bulais, no?
1: Sì, qua è su, sì,
0: Claire. Ok, Donna Maria, una bella domenica, Gevusch.
1: Mi stessa mangi. Grazie.
0: Grazie.
1: Arrivederci. Arrivederci.

0: Al sein der Nacht kommen wir da Tschlin, sind wir wieder Maria Hefner, da Cesura. In ultima Occasion, weinem auch per saludar, per dover quest palke, quae feine, con Claudine der Mond der Ruaun. Allegra, Dona Claudine.
1: Bin die, Elias.
0: E ci saludai, not?
1: Io l'ho permesso in car, salit a nostra Unione de Juventetina, che organizzau ieri sera la sera de Stat, am facina bella sera, organizzau tot, ad an luvrau, a fac, che è stau bi per giovane velci, che è stau, e veniu un tec fresh, già per la compagnia tutina teniu insieme, all'essere ingraziata per la buona lavoro che am fac.
0: Fin cura esi della festa?
1: Oggi sa buo che sa con dici che io, a per, qualche anteniu a pedici che io, a buon che veniu un tec fresh, già per il momento non è sonno un giuda fa.
0: Ok, e dots un po' sul programma Recreazione della festa?
1: Sì, allora a te un giudice per ordine, se vuoi mi tutto, senza ne dire meglio chi fa, niente più pacifico. A Brescia una bella sera, adesso ringrazio a tutti.
0: E della donna Claudine fa oggi un po' pacifico, ci fa? Sì,
1: ho fatto il pacifico.
0: Iantar?
1: Udile domenica.
0: Iantar, fin già nuovo?
1: Sì. No, è un buon, fidendo ci c'è poco.
0: Ok, pacifico. Allora placiamo The Piper, musica da Dabba, e la ha detto mai avanti al telefono, citato, una con Schlonsch.
1: Sì, Dante Schlonsch è una buona giornata.
0: Qua è fine. Una bella domenica, donna Claudine.
1: Grazie, sta milione.
0: Grazie.

0: Üna cun schlanch, coce dit l'auditura. La Claudine del Monde, Ruanci, oggi vi già, The Piper, The Apa. Ed ossa va la bemo da tra la busce, tra la sorte, tanto tocca queste persone, se vado divet qua, mince zettel, ci auz telefonà, saluda, ad incinge vi già musica. Ed una persona d'asce sonir dus, na, ne, è di già d'una dus bons del buon giardino, quasi le gratulazioni. Qui da è Flors il concerto, cinge vis. Flors, da c'hai tre metri, davanti us casa, a Marlin Solinger da Santa Maria. Grazie Fitch a tutte e tutti per i telefoni, per le avvisi di musica, per i saluti. Schaut man cantare rtr.ch per davvero l'intera emissione. Ed in schnà, fai una tocca qua a Lefna Civena Moneda. Domenica, le sündes concert sind avvisi pro RTR.
1: Il concert sind avvisi.
2: Presentata florop.ch. Dolce salits florals con le pralines da Maestrani.
3: Las novitats der RTR.
4: Victoria Romance al Swiss Epic, al duo con Fedri Brandun ed Andrin Bailey gudonien la corsa d'etapas tras al Grigion. Il procuratore pubblico generale avvertisce da nuove schmanacce per la sicurezza interna della Svizzera. Ad oggi resta per grande parte bella e diventa epospensic pliciaut con fin 24 gradi. Dopo di quel tema da Laura, dati os e le novità della Dodisch. Al microfono per voi è Corinna Schmidt. Buongiorno. Surprise al Swiss Epic, al duo con Fedri Brandun de Semeden et Andrin Bailey de Segogn, gudonien la corsa de Teams tras l'Engedinota a Tavau. La Plaza Cinchter, la Cinchavla ad ultima etapa, a Basti per gudonjar al Classement General. Andrin Bailey e plica be content.
5: C'è fece grandes emozioni. Siamo in strada in Yamma con emozioni estreme. Sono sempre le prime tappe, credo di essere io al tricomello nel maio giorno e questa emozione è molto speciale. All'inizio di ieri è stato molto bello, si vedrà in quel trico. E non è essere realistico, non vengono a dire all'inizio di ieri in IFG non stiamo provando a difendere il trico. Aber non è vero che non è mica di persi in tic-tic temps, ma è che la finta un geo e balletta.
4: Als dus romans an contingiots la rivada a Tavau con in retard de bun in minute sin als victurs al duo italian Joele De Cosmo a Jacob Dorigoni. Fredri Brandun ad Andrin Bailey gudonien usci als Swiss Epic con in avantaggi da passa in minute a mezz. Il procurator pubblico generale Stefan Blättler avvertisce da nuove schmanacce per la sicurezza interna della Svizzera. Konkret si tratta di attacchi da massa sin administrazions ad interpreses grandes, uscia Blättler anvers al Sonntagsblick. En pli detia adina de pli attacchi da hackers che pretendien da nesta liberazione per da liber datas engulades. La primavera einins impedì in attacca islamistica da din giuvende de stoc ons. La Procura Pubblica Federale è responsabile per la defensione de cyber attaccias, spionage, acts terroristics uer organizations criminales. I conquai all'exterior. L'Italia refuse de prender en avos migrants de la Germania malgrat noves regles de la UE. Il vicechef della regenza italiana, Matteo Salvini, ha criticato l'organizzazione di DIT Tudestes che salvien migranti e la mar Mediterranea e portien quels in Italia. Blers de quels migranti giaien silsuenter in Germania. Usche dice che Berlin sostegne tale azione di salvamento, nae la Germania ne gindrec de tremetter en avos migranti in Italia. Il dretch d'asil europeic prevese en sasetz che migrants pon venir transferits en ils paiais, sur el qual els en arrivats en la Union Europeica. L'Italia blocchesce già pli dic tales re-extradizions. En il Balticum an ferm stamprats cumplivia intensiva cejuna almain duas unfrendes. In la Lituana è venuta una persona sotto una planta d'argida, in Lettonia è una persona morta per qualche parte di un baiaccio incrudato insieme. In Omegius Paiais è per parte passa 5 milicesades stades senza elettricità. Ord wacht per tuchadas en las regiuns a la costa de la Mar de l'Ost. Tant en Letonia, schoer en Lituania, ai da inundaziuns ed interruptions del traffic. Meteorologs discuren de din dels pligrefstem prats dels ultims ons. En Polonia combatten las autoritats al moment encunter ina alga toxica. Als ultims dies, ein in Stratsch passa 4 tonnes pesch scrapats orde dim flum lateral de la Oder, uschie las autoritats de l'aua. En ina parte del canal sei la concentration del uschenum nada alga de dauch crescide massive mein. Dennoch las autoritats producesche l'expansion de la alga substanzas toxicas che ciajunen la moria dels peschs. Per evitar in drasazion es i trander auter veni limitala flussion de l'aua alla navigazion en il canal.
1: La meteo.
4: Oter maun resti det bel malgra in cins nivels, la saira venien quels lumagari pli spes adidat urizis locals. La noche si mardi plovi l'ura savens, oz cresce il termometer sin fin 24 grads, de maun basti l'ura per fin 26.
1: Vias e traffic.
4: En la Val Calanca resta la via Trantach Molina ad Ardvigo Serada per vide las bovas ken venidas a val.
1: Quai entstadas las novitats der RTR. Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch.
0: Affidats ha erdat una festa del Comune ed una festa per inaugurare la nuova pendicolare del Lat.
6: Mit dem Schwiegervater bin ich auf dem Flimsenstein mit dem Feder auf. Und dann, wenn man nicht mehr runterlaufen wollte, hat man geschaut, dass man runterfahren
0: kann. Runterfahren, gut, von einem Partier, da kannst du finden, totes und totes, aber eher am Mund. Tot von der Wahr, eine neue Pendikulare d'Alp, RTR Stadt Allö, per Impressions der Inauguration. E più tard, in questa Mission, du dina Sinclair, eine Reaktion des Victors des Swiss Epic, al duo romanzio Barandun, Beli. Elias Zuzeos, mes nom, bel, c'è della partita.

Dapü da quel cumün da fidats, da vart, ai, des in cena, pischna fraktion da flem. Ma da vart la domanda, si des proprio bene fraktion, o forza le stesse in cumün, dapü da qua là, udin loro questa saira qua pro RTR. Da volas cinch, intanto pa musica, e loro più tard reaktions del Swiss Epic.

0: La domenica con RTR, vai ci trai spesa las dudas. Simply Red e Stars, lo dico qua. E lo sto dire qua. Un gran successo per i due mountain bikers grigiuns, Andrin Beli de Sagogne e Fadri Barandun de Sameden. Il duo romanzo, che donna sensazionale, è per la prima volta il Swiss Epic, la corsa estrema da mountain bike su 5 tappe, che è un'acquista tra l'Ingiadina 8 e Tavò. Oggi la 5 avla è l'ultima tappa, e il duo su Silvano Ingiadinais arriva entro il bocco con 5 avals. Qua è stato per difendere il maio giovane dei leader del classement generale. La fin finale hanno Barandun e Beli guadagnato la corsa con un vantaggio di buon 1 minuto e mezzo avanti il duo italiano con Stefano Goria e Davide Foccoli. Terzo inizio il duo italiano Gloele De Cosmo e Jacob Dorigoni ci hanno guadagnato oggi con l'ultima tappa a Tavò. Corda Valerie il Böt, a nostro reporte del sport, Andreas Vieland, può discorrere. Con le grandi victorie emozionali del Swiss Epic, Andrin Beli e Fadri Barandun.
1: Fadri Barandun, Andrin Beli, io dominiau a di attungiu victorie del Swiss Epic 2026, Fadri.
2: Incredibile, veramente incredibile. Da spiegare la prima etapa, Stefano è successo. C'è crazy e alla fine sono ben contento. Non so mai stato tu e te, Rotz e Andrin, ci hai oggi buon'ora, non so se tu sei bene. Ho dato tu e te, non so, c'è lì.
1: Che ho con la medaglia, con la bottiglia e champagne, grandi emozioni, Andrin?
2: Sì, fai grandi emozioni. Sì, sono piatta. Siamo stati in Yamaha con emozioni estreme. Sono stati le prime tappe, con gli altri comelli nel maio John e queste emozioni fece speciali. All'inizio di ieri è stato fece bello, si vede in quel trico. Non essere stati realistici, non venire a dire all'inizio di ieri in IFG non stiamo provando a difendere il trico. Ma non è vero che non ho perso in tic-tic temps, ma è che ho la finta un gioco e balletto. Non ho proprio messo la base per quella vittoria, la prima tappa, non è proprio giù in G, eccellente.
1: C'è molto quella vittoria a quei Swiss Epic, voi faccio tutto il possibile, investo fai a tempo e la preparazione, io sai mettere voi proprio il punto culminante della carriera. C'è molto qua.
2: Sì, definitivo, io grazie a voi, mia mamma stava facendo anche la sede di corsa di bello. Qua è proprio stato una delle più grandi fino a mia. Claro, forse che è peppico, le c'è in mio sport, non ti sto con la corsa che ho, ma se entra, lo sono altri, il Swiss Epic, e da se vengono in con la corsa è proprio in highlight, in punto culminante della nostra carriera. Per quel che è il che ho a casa, il Grigion, con scibbia faccia, che non si conosce, per il percorso. Qua oggi è stato proprio fece B, da udire e vedere quelle facce che non si conosce, quelle che hanno fatto il push di quelle che si sono giunte in sia, che non si neanche può sapere se è il cielo, se è il costo stabile la roda, se è il cielo.
1: Gudinia a casa è un PB. Se il strozzo trail che si conosce, veramente, giusto l'ingedina, Fadri, non si conosce mince centimetri, mince metri. Allora, con quel pubblico, io sai, i genitori, la famiglia, i colleghi, a Dina stai a giurda la corsa, c'è molto qua, che quelli sono a Dina stai fe da te.
2: Che vero tutto per me, perché sono queste persone che sono state qua, 2 anni passati, che ci chiedevano se tu, e non sei stato scelto tu, se... tutto quello che c'è che vero per me, e... oggi essere con Elsa e celebrare questa vittoria è crazy. E non c'è plezzo per questo, il più bello che potesse immaginare.
0: Buonasera alle vittorie del Swiss Epic 2026. L'Engiadinais Fadri Barandun e del Zur Silvan Andrin Beli. Questa sera, Donina, allora moneà del duo romanzo, lasciando rivivere l'intera Efna epica sur Sendes e Trails da Chasa, qua giusto allora da voci an varan su niles medaglias e trofeas.
3: Dal Vus, al Puls, dal Sport Regionale.

0: las gratulaziuns.
1: Presentar il bogn engiadina a scuol. Il bogn con agua minerala. bognengiadina.ch.
2: Dusia des gratulainots. Scoprim con saluts, c'è ben c'è la posta. E l'ora in plena speranza, il resto dell'emissione, con tovas già vis spontans. C'è l'avete gratulare, giubilares, giubilars. Dal 23 de vost potete fare qua via telefon o via WhatsApp. Non mai tempo a vonda, non mai fin quarta passa l'una. E tutte le giubilare, tutte le giubilare, hanno la chance di due buoni del buon in giardina, scuola. E li associati al microfono, allegra. Il primo giubilare ci hanno presentato in oz, a nome Silvio Albin, alias de Trun. De laut 75 ans. Per el Sar Silvio sta scritto qua: Car Mariu, car Bab e car Tat. 71 ans e descia mo 3 ans pli giuvens che l'introduzione della renta della AVS. Nascius il medem ans co prominenz musicist co Phil Collins, Sting e del bassist de Queen John Deacon. E malgrat che ti es definitiv bussur niu il medem talent de musica sco il nomnai, sapeva ai tutine mo dat c'hai bienor da tai. E da scia ai si era veniu. Nas gratulain da cor a ti, da ingraziain a ti per tutto il bien che fas per nus, saggi qua e pels buns bersai dil grill ni per il supermarcai truc da viaggia. Stai interessau se legers co quai che ti ais. Cos giavus, venien da tia melra mesadat la rita, tes dus flots Afons Pascale Donat, con Adriana ed Elisa, las beadias Luana e Malea, e budem lida il ciaun Heidi e giat Pepsi. E la musica, quella vien da Joe Cocker, with a little help from my friends, per 75 ans Silvio Albin, da Trun, ma giuvi già in total buon.

0: With a little help from my friends Joe Cocker, do di per Silvio Albin de Trunci, oz 75 anos. E now, quai, vainem do di, oz per el, no vain oz er, do di in saluta, ciascun de la cupina per el, ses collega de tennis, Erich de Curtins de Trun, ans a oz raggiunt.
1: Oda, meu collega de tennis, o Silvio Albin, si sa tont tunava na telezi, nu den ansiem un campionat del Dinter Club, der schaut mich ton la sera, den ansiem in Dobel, in Schaia, adele, in es bien cuisiniert, kunas vaina dina, campionati adesso se gli la dina in quel caso se super bien collega le gratulade
0: con la dimena marita la cupina cools bond del buon termal cools duccerie strametaina tot al Silvio Albin da Truncia 75 ans e ci vediamo bler plagiare
2: per vos con vos.
0: Il prossimo jubilar che noi dobbiamo presentare in quest'ora è questo all'Ax, il nome Hans Ardüser, e ha 86 anni. Sta scritto qua, la prima gratulazione che viene sorni per il jubilar. Hans Ardüser dell'Ax, che festeggia oggi il 23 agosto 1986, avvaldì della scienza. Gratuliamoci da cuore, ci vediamo per il futuro, ma il meglio, un speciale buono se ne date. Qua scrive la cuinata Clara Ardüser con l'intera famiglia della casa Badugn dell'Ax. E ora vaina sonimo per otters plets per Hans Ardüser dell'Ax e qua es el seguens plets car bab Hans nos gratulaina ti da cor di vijan buna sanadat tut mo il bi e bien nos kretzain tai da tut cor tu qua e da ambiada pli di vijan a ti ti ad una brida Angela e Monica Alice Beat con Simona e Danina. La musica plazzada pel 86 aval de Hans Ardüser de Lax, quella vien de Mesh, Evigi Liebi, ci vi gen, er no tot, tot el bun, a Hans Ardüser.

E Vigiliebi, cantà da Mesh, dedicato a tanti sesavel, da Hans Ardüser, da Lax. In un quarto d'ora è la luna, quando la vede RTR la domenica del 23 d'agosto con l'ora delle gratulazioni. E non lanciano ufficialmente i telefoni e i WhatsApp. Se vuole gratulare in modo spontaneo, del 58 anniversario. Telefonai 0800 20 25 30 con una chance per due buoni del buon giardino per la giubilare, per il giubilare. 0800 20 25 30 gratulare live qua pro RTR giubilares e giubilars.

0: Blink of an eye, Damien Lynn. RTR, con le gratulazioni. 0800 20 25 30, il numero per gratulare live al radio e il numero in giuci di sosa pronta, Letizia De Plazes da Surain. Allegra, donna Letizia.
1: Buonasera. Io gratulation a mio beati Leandro De Plazes, che abitesse a Sunvic, a festivesse al studio a Gevisola del Topbirn, o a Vantopunasanadat. Abbiamo piacere in scuola e con il suo hobby da dare bella poi.
0: Ed è domenica, vuol dire, alla liber? Fallo un paio di festa?
1: Oggi, si c'è il fanno i sogni.
0: Alla dodì fin già, ce l'ha dato in telefono, Leandro?
1: No, io ho scritto in SMS, ma io non so neanche. Spero
0: sì. In visita, ok. Una torta, c'è pensa, c'è la torta prediletta da Leandro? La petta preferita?
1: Oh, c'è gref, io sapevo. Sono a Bugien Schwarzfeld, also la torta di io.
0: Dal Gottmeier.
1: Modo cioccolato, ci cioccolato.
0: Ok, no, speriamo che può fare una buona festa, forse teile la giusta musica, perché c'è la nonna Letizia De Plazes a Plazà, in Giovus, fitch konkret, traufer con schmutz, Nadine.
1: Yeah.
0: Ok, donna Letizia, una bella domenica.
1: Grazie, Samuel.
0: Grazie.
1: Adio.

0: Schmutz Nadine Traufer a chantà quai parliandolo de plazzas de Sumbiciots al dudejavel anniversari. Se vuol aver plazzar qua musica per vossas giubilaras, voss giubilars, cun saluts live per far qua via nola occent vainci trinta, cun la chance per dus bons per bon termal a scuol. A Braille? Fai no las prossimas gratulazions o i venien de Braille, las gratulazions del gratulant Marcelino Fluri alla parata, allegra.
1: Bien di, buonasera.
0: Buonasera.
1: Io gratulato Guglielmo al Tilvio Albin de Tron, sentivo si a tonta ciunava il Natalecci. Normal faccio qui con in SMS, ni con in WhatsApp la demon, a Bruon Walter Ciao, sentivo si a tonta ciunava il telefonescio in agada. L'esiovità del tutto bien, consumo una sanità, ti mondi poi in cunel. Poi è il sesco che ho level di, noi conosciamo da più paura di Dijon, noi siamo stati in 1998 e 1997, e siamo stati insieme nella superstanza del club di hockey, e lei è 15 anni da attuare. Azel Vinius President, Azel del Kristal, ich jetzt Buddy exakt, aber und tun wenn ich schon doch getrennt uns Azel Vinius Staus Präsident Winter. Adele die um wirn er Club der Hockey tot, er lehrt die Julau, wir haben fast in zwei Dini Julau er lehrt die den tun. Sie Jeffy Jewel, Hukel Mava Kula Zamboni, Nicolaire Jubatevo Neuf, Kujau, Tosch Makava Neuf, Mavelas Bandes, Kirumpeven,
0: Ed è interessante, non vanno avanti fin già a dodì, c'è un della cupina, vanno a dodì gratulazioni e non vanno in prize, c'è appunto il Jova Tennis, il Jova Sapara, er fin già lunch, o a Jova lunch hockey, il Espara il Bund Spirt, e c'è non vanno er in prize, es c'è il nu sa cantar.
1: Na, jetzt alla Dina di. E la Dina di. Quindi domandava, non tocca il covril del trono, qui deve un LP baul, sarebbe la Dina muscolast, sai buccia nimpli, a Dina dec cantar questa sti bo, na questa sti vera ma in bo. Per questo io che sta bu cantare, qui alla Dina dec, ma per cui non erano da compagnia, ne scioia, ja, in per tun sind jemand schon, forse venivano nicht verliu, aber comporten nur.
0: Comporten nur, dai. Ok, e la canzone già visata quasi un po' una inspirazione da forza cantare da più, il cor vir il tron.
1: Yeah. Eben per quel geva, che il sei buon per il cor vir il tron, ma ci stiamo già visata una canzone del cor vir il tron. Aber quel dati è proprio schon in per uns.
0: A tron su Teligi, un grand classiker. Ok, Maida. Silvio Albin de Trun, 75 anni, oggi vanno in preis, bleras robas da quist giubilar, fitch interessant. Ser Marcelino, grazie del pel telefono, una bella domenica.
1: Grazie a lei, siamo
0: grazie. Buon dia.

0: A Trun, Zutel Igi, centà dal cor viril Trun pel giubilar Silvio Albin. Da Trun ci ha tante tanti cincions, no vain, lo dico, in per aneddotas, tante rotte, c'è hockey o vain una grande rola, tennis o vain una grande rola. Al sai un buon spirit, ma al non sapce cantar. Se l'avete er partire aneddotas da vostri giubilares, da vostri giubilares, da svanci trais da vost, ci l'ora può questo essere vos palc. 0800 20 25 30, e ripet 0800 20 25 30.
1: Per vos. Con vos.
0: Is in clear? Nabbi telefons possibile, ma er WhatsApp o SMS, er quel numer può dare mosch vel dar tras. Al telefonin RTR 079 200 70 07. Vos WhatsApps, vos SMS preleana in vos nom, ed er las giubilaras, las giubilars ci sorvenien quellas gratulazions an una chance sün dus bons pel bon ingiadina scuola. 079 200 70 07.

respiro più, mi sento che soffoco un po', sento il fiato che va giù.

Albero di 30 piani, Adriano Celentano. Giuvisà per Mario Ivani de Rouen, c'è tanti novons. Ciò è se domani per giuvis. Forse viene di mente in 5 anni, il 23 del vostro anniversario. Sì, loro potete telefonare. 0800 20 25 30, il numero del studio RTR. 0800 20 25 30. Un per momento veniamo qua per celebrare, giubilare e giubilarsi.

Clandestino. Calypso Rose, Manu, ciao. Qua adesso passa l'una e l'ora delle gratulazioni. Noi siamo in WhatsApp. C'è un destino player in vostro nome per Sandra Bass Dall'Ax. Noi volessimo gratulare a Sandra Bass Dall'Ax. E ci vediamo molto bene. Buona sanadata. E a Edina B. Che date in telefono per mirare come va con tate e tate di Surain. E grazie al per suo enter. E la cordiale gratulazione a tio fragio malin René Buchli. Cars auguris a vos dus, Toni ed Elisabeth Bass. Se vuoi essere tiente a gratularmo last minute, non vai un po' lì qua. Per esempio in flot WhatsApp. 079 200 70 07. Con chance per due buoni per la persona che ci diceva.

0: No, traina mo la sort qua.
1: E curunain, as poi dir un pa, la victura, la victur.
0: O si venis la persona ci... Da stot per l'anniversario eramo a celebrar da sonir dus bons pel bon giardin a scuola. E qua è Mario Ivani de Ruan, ci ha 79 anni. Di vigen culs bons, bler plagiar. In nome da RTR, la gratulare a tutte le giubilare, a tutte le giubilare de Dots, de cor, e des domenica, e des un difficile agreabile, e spranza, passantava di vocus di tenor vos giovus. Li stes co, sai qua grandes o piccines festes, blera opaca compagnia, con vostri tratti prediletti o se non mangiate in coccia e Netflix. E des vos di e spranza e quel di tutto in or vostri vus. Tutto il buon in nome di tutta la squadra RTR. Cosa è stato per intanto no? E lì è successo il mio microfono. Al microfono. Grazie per l'attenzione. Fate un bel da momento di dire e non so di dire. Las cinci, Marcello.
2: RTR, las gratulazioni. Il suo intermezzo di RTR con scoveridas, hits e sempre verz. Musica non-stop, messa insieme da nostro redattore di musica, Dominic Pole.

RTL. Musica non-stop. Cun sempre verz. Scuverides. E hits.

0: Las novitats ter RTR.
1: A Tusaun es evinicetà duas ulteriures baras suenter l'incendi grond, neginas persunas valen plisco sparides. A Victoria romance al Swiss Epic, al duo cun Fadri Brandun ad Andrin Bailey, gudognen la corsa d'etappas tras al Grischun. De pli de quels temas ad Laura, dati os en las novitats de las duas. Al microfon per vos è Corinna Schmidt. Buonasera. Suenter l'incendigron a Tusaun an incendant eccetà las barras de las duas ulteriures persunas sparides, quai comunicesce la polizia centunala. Ulteriurs sparits na detia bec. De las cinc persunas che valivan oriundamain sco sparides, aia ina pudi venir localizada già pi baut. Malgrat che il baiec è per part periclitada cruda ansemen, aia lentir obiect entant pudi venir intercurri. Ir, beve la polizia già informata vart al chat de duas ulteriures barras. La bilancia dell'incendio da venerdì notte è con quai 4 morti ad 8 blessati. La procura pubblica e la polizia centunala investigation vinavant de vart la ragion per l'incendio en il baiec con usteria a pliras abitazions. La Val Calanca en il sit del Grischun resta vinavant be contangible per helicopter. La via tras la val resta serrada suender capiras bovas eran venides giù. Pertuccia è il trajekt trantach Molina Nord ad Arvigo. Las autoritats grischunas volen decidere de maun cura che la coaliazion può puspevenir averta. Las bovas eran venides giù l'emna passada avevan isolà la val. Per segerar al provvediment an las autoritats entrizza in a pont aviatica. In Polonia combattono le autorità al momento contro una alga tossica. Als ultimi dies ein in Stratsch passa 4 tonne pesce crepats or del flum lateral della Oder, uscire le autorità dell'Aua. In una parte del canal sei la concentrazione della uscinumnata alga da Dauch crescita massiva mein. Dennoch las autoritats producesce l'expansion della alga substanzas toxiques che cejunen la morie de pesce. Per evitar ina derasazion, es itrander auter veni limitala flussion de l'aua la navigazion en il canal. I dank der il sport, surprise al Swiss Epic, al duo cun Fadri Brandun de Semeden ad Andrin Bailey de Segogn, gudogne la corsa de teams tras l'engi di notte a Tavau. La plaza cinc ter la cinciavla etapa de dots abasti per gudognar il classement general. Ils dus romans can a partir de lanciata porta al tricomelen an contengi l'arrivada a Tavau con in retard de bun ine minute sin ils victurs al duo italian Gioele de Cosmo a Jakob Dorigoni. Fadri Brandun ad Andrin Bailey gudognen uscì al Swiss Epic con un avvantaggio de passa in una minuta a mezz.
2: La meteo.
1: Oltre de maun resti de bel malgrant ins Nivels, la saira vengono quest l'ora magari pli spesa di dat urizis locals. La notte si mardi plovi l'ora sevens, oz cresce il termometer sin fin 24 gradi, de maun basci l'ora per fin 26.
2: Vias e traffic.
1: Se in l'autostrada a Tredis in direzione Cuire dati colonna trander Ciran a Via Lamala, scoer trander Rottenbrunnen a Rechenau. Jede quintar con 15 minuti de pli temp. In direzione San Bernardino stagna il traffic plinavant trander Mesocco Nord del Tunnel de Gei, ad en Val Calanca resta la via trander Moline ad Arvigo serrada per via de las Bovas.
3: Quai entstades las novitats der RTR. Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch. Il suentermezdi der RTR.

0: las novitats ter RTR.
1: A Tusan vegni chetado as ulteriuras barras fuenta l'incendi grond, neginas persunas valen plisco sparides. Ad ulteriura victoria a Leger, la mountainbiker svizzera, sina frai gudogna e enil cross country. De pli di quals temas ad Laura, dati os en las novitats de las trais. Al microfon pro vos è Corinna Schmidt. Buonasera. Senter l'incendigron a Tusaun han incendiat eccetà las barras de las duas ulteriures persunas sparides, quai comunicesce la polizia cantunala. Ulteriurs sparits na detia bec. De las cinc persunas che valevan oriunda mainsco sparides, aia ina pudi venir localizada già pli baut. Malgrà che il baiec è per part periclitada cruda ansemen, aia l'entir objekt entant pudi venir intercurri. Ir, veva la polizia già informata vartel chat da duas ulteriures barras. La bilancia dell'incendi da venerdì notte è con quai quattro morts ad oggi plassats. La procura pubblica e la polizia cantunala investigation vinavant da vartla ragion per l'incendi e il baiec con usteria a piras abitazions. La Regenza Grigiuna ha intanto esprimisi a consternazione e tristezza su la disgrazia a Tusaun. Ella admette sia sincera condolienza als confamiliars delas unfrendes a Giavigia plera forza, scrive la Regenza Grigiuna in una comunicazione. A madem temp engrazia ella a tutte le forze d'azione del Centun, la Vishnanka, persone ed organizzazioni per loro engagement exemplaric per l'incendio disastroso del venerdì notte. Irgendwann il Sport, Surprise als Swiss Epic, al duo Romansch con Federico Barandun, der Semeden ad Andrin Beli de Segogn, gudogne la corsa de Teams tras l'Engie di Notte a Tavau. La Plaza Cinch, der la Cinchavla ad ultima etapa de Dots, aber stieper gudognar al Klassement General. Ils dus Romansch kann a partir de l'Enchate porta altri comellen, an contengi l'arrivada a Tavau con in retard de bun ine minute sin ins Victurs, al duo Italien. Gioele de Cosmo e Jacob Dorigoni. Fadri Brandun ed Andrin Bailey gudognen uscì al Swiss Epic con un avvantaggio de passa in una minuta a mezz. A nostra Steinteril Mountainbike, dus dies vendor sia vittoria en il Short Track alla Svizzera sina frei e gudognà la corsa della Coppa Mondiale en il Cross Country a Leger, en les Alps Franzoses. Scogial venerdì a ella de novo main triunfa avant la campionessa mondiale Jenny Riesfetz della Svezia per la Tour Chiesa e si al secondo double de questa stagion. L'ulteriura svizzera Alessandra Keller è venida quarta.
2: La meteo.
1: Oggi domani resti dec bel malgrant ins nivels, la saira vignen quels lur magari pli spes e di dat urizis locals. La noc si mardi plovi lura savets. Oggi cresce il termometer sin fin 24 grads, domani basti lura per fin 26.
2: Vias e traffic.
1: Sin l'autostrada a Tredisch in direzione Cuire, dati colonne trander Tusan Sit e via Mala, scoer trander Rottenbrunnen a Rechenau, jede quintar con 15 minutes de pli temp. In direzione Samenardino stagne al traffic pline van trander Mesocco Nord e del tunnel de Gay, scoer tra il tunnel del San Bernardino. Ad en Valcalanca resta la via trander Molina ad Arvigo Serrada per via de las Boves.
3: Quai entstat es las novitats der RTR. Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch. Il suenter mezzdi der RTR. Cun semper verts. Hits. Escovrides. Musica non-stop.

Musica Berlin Eschadin. Per dai. So I love me. Per mai. RTR. Per vos.

0: Las novitats ter RTR.
1: A Tuzan vegni chatà duas ulteriures barras venter l'incendi grond, neginas persunas valan plis cos parides. Ad ulteriura victoria a Leger, la mountainbiker svizzera sina frai gudogna è en il cross country. Da pli de quals temas ad Laura, dati os en las novitats de las quatter. Al microfon per vos è Corinna Schmidt. Buonasera. Suenter l'incendi gron a Tusaun an incentant ecceta las barras de las duas ulteriures persunas sparides. Quai comunicesce la polizia centunala. Ulteriurs sparits na detia bec. De las cinc persunas ca valiven oriundumen sco sparides, aia ina pudi venir localizada gia pli baut. Malgra ca el baiec e per part periclitada crudar ansemen, aia lentir obiect entant pudi venir intercuri. Ir, beve la polizia già informata vart al chat de duas ulteriures barras. La bilancia dell'incendio da venerdì notte è con quai quattro morts ad oggi blessats. La procura pubblica e la polizia centunale investigation vien avant da vart la ragion per l'incendio e nel baiec con usteria a pliras abitazions. La Regenza Grischuna ha intanto esprimisse consternazione e tristezza su la disgrazia a Tusaun. Ella admette sia sincera condolienza als confamiliars delle unfrendes e divisia blera forza, scrive la Regenza Grischuna in una comunicazione. A medem temp, angrazia ella a tutte le forze d'azione del Centun, le Vishnanka, persones ed organizzazioni per loro engagement per l'incendi disastrus del venerdì notte. Comunque all'exterior, il presidente ucraino Volodymyr Zelensky refuse de novo mein elections novas durante la guerra. Elections fissien in una grande rischia, el dic, tenoch l'agentura de novitats AFP. Ordavant eran las pretensions por fa elections venide spide daut. L'anterior ministro de defensiun, Mikhailo Fedorov, aveva pretendì che l'Ucraina stoppi accettar in via de far elections malgralas attacces russes. Per via del dretch de guerra, nai bicipli da elections in Ucraina da piel 2022. Las ultimas elections regularas angilieu al 2019. La Russia mette per quai en domanda la legittimitat de Zelensky. E dankter il sport, dus dies wender sie Victoria en il Short Track, alla Svizzera sina frei e gudignale Kurse della Coppa Mondiale en il Cross Country a Leger. Scogial venerdì, a ella de novo mein triumfa avant la campionessa mondiale Jenny Riesfetz della Svezia, per la Torre Chiesa e sie al secondo double de questa stagione. L'ulteriore Svizzera Alexandra Keller è venida quarta. E dankter il Balapé, en la Super League an als Young Boys gudegna la partita incontra la squadra promovida Vaduz, quai con 4-2.
0: La meteo.
1: Otto de Mon restidec bel malgrain cins nivels, la saira vengen quels lura magari pli spesa di dat urizis locals. La noce sin mardi plovi lura savens, otz crescel der momenta sin fin 24 grads, de Mon basci lura per fin 26.
0: Vias e traffic.
1: Si in lato strada a tre disce in direzione Cuir dati colonne trander Tusan sit via Malas, co er trander Rottenbrunnen a Rechenau, ihre quintach con 25 minutes de pli temp. Ulta da quai stagne al traffic trander Cetras e Serganz. In direzione San Bernardino dati pli nevant colonne trander Nuffenen ad el tunnel del San Bernardino, quai sin 2 kilometers. In direzione Cuir stagne al traffic trander la via del Pass ad el tunnel. Adela Valcalanca resta la via Trantach Molina a Darvigo Serrada, provide las Bovas.
0: Quai entstadas las novitats der RTR. Ulteriores informaziuns chatais in rtr.ch.
2: Il suente mesdi der RTR. Uns cuvrides. Hits. E sempre verts. Musica non-stop.

yo, yo, listen. And I know you think I'm happy all the time,

Musica per l'Ineschadin. Per tai. Per mai. RTR. Simplemein. Per tutti.

0: Las novitats ter RTR.
1: A Tusaun vegni cetà duas ulteriuras barras suenter l'incendi gron, neginas persunas valan plisco sparides. La Val Calanca è vinavant isolada, la via resta serrada suenter las bovas de l'emna passada. A Damaun vegni puspedec bel cun incins urecis vers Saira, quetter maximalmein 26 grads. Da plide quals temas ad Laura, dati us en las novitats de las cinc, al microfon pro vos è Corinna Schmidt. Buonasera. Suenter l'incendi gron a Tusaun han ins entant ecetà las barras de las duas ulteriures persunas sparides. Quai comunicesce la polizia cantunala. Ulteriurs sparits na detia bec.
2: Ina de las cium persunas che valevan sco sparides ha ins dia localizau pli baul, scrive la polizia. Schon la sonda han ins enflau duas barras el baguec, cai per part periclitaus de Curdanzemen. En todansem flau è la casa de pliras abitaziuns quattro barras. 14 persunas avevan saviu abbandonà quella venderdis durant del fiug, oggi delas en venidas blessades. La ragion pel fiug è un bo clara, las investigaziuns continuation. La redienza grigiuna exprimiu saia consternaziun e tristezia suenter la disgrazia. Ella condolesce alle famiglie delle umfrendes e divise biara forza in quelle ure tristes. Il medem moment grazie è a tutti e a tutte che stanno in azione durante l'incendio. Florian Mon, redazione Quera.
1: La Val Calanca è nel sito del Grigiun resta vinavant ben tangibile per helicopter. La via tras la Val resta serrada suenter capliras bovas eran vignides giù. Per tuccia è il trajekt tranter Molina Nord ad Arvigo. Le autorità grigiunas volen decider demaun cura che la coaliazione può puspe venir averta. Le bovas eran vignides giù l'emna passada avevan isolà la Val. Per seguire al provvedimento alle autorità indirizzà in appunt aviatica. E con quai all'exterior. Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky refusa de novo main elezioni nuove durante la guerra. Elezioni fissien in grande rischia, al dice tenor l'agentura de novità AFP. Or davant eren las pretensions per fa elecciuns venides pli de daut, l'anterior ministro de defensiun, Mikhailo Fedorov, veva pretendi che l'Ucraina stoppia cetar in via de fa elecciuns malgra las attaches russes. Per vide il drecce de guerra, nai bec pli da elecciuns in Ucraina de pil 2022. Las ultimas regularas angilieu al 2019. La Russia mette per quai in domanda la legittimità di Zelensky. L'aders dacht in l'Europa agiscono ad una più aggressiv in EM Museums Schweizers, quai rapporta la NZZ am Sonntag, ca sovenì in vista in un rapport bec pubblicato dall'autorità de polizia della UE, Europol. Ils delinquents rompien portes e vitrines ad una più sovens con sigirs, moins o charge explosiva. Ils investigatours observation la tirs reiz della criminalità organizzata. In Svizzera è si ultima main veni engula ures con perpendiculs a Le Locle e munaides antiques a Lausanne. La preda sco ures vignen sevens dimontadas in singulas parts a l'ura vendits sin via illegala. In autoscas pretenden als delinquents de nesta liberazion. Irgendwie il Sport Mountainbike, dus dies wenn sie Victoria en il Short Track alla Svizzera sina frei e gudignale Kurse della Coppa Mondiale en il Cross Country a Ligé. Scoglia al venerdì eila de novo main triumfa avant la campionessa mondiale Jenny Rieswetz della Svezia, per la Turicaise esi il secondo dubbel de questa stagione. L'ultrajura Svizzera Alexandra Keller è venida quarta. Trils omens nei bitch bestieper il podest, meier Schweizer Evni Matthias Flückiger sco Sisavel, gudignale Kurse eil Franzos Adrien Boischi. E dank Tril Balapé, en la Super League an els Young Boys gudignale partite incontr la squadra promovida Vaduz, quai con 4-2. IB e con quai alla testa della tabella con un punto de plica Lugano.
3: La meteo.
1: Der Mann resti dech bel malgrand chins Nivels, la saira vegnen quels lura magari pli spese di dat urizis locals. La notch sin mardi plovi lura sevens. I ven pu spe pli chaut, cun fin 26 grads en la region de Cuira.
3: Vias e traffic.
1: Sin la strada a Tredisch in direzion Cuira dat die Kolonne trander Tusaun sit a via Mala, sco e trander Rottenbrunnen a Rechenau. Ultra de quai, stagne al traffic sin Pierstrajeks trander Zetras a Sergans. In direzion Bellinzon dat die Plinavant Kolonne trander il Tunnel del San Bernardino alle via del Pass, aden Valcalanca, resta alle via trander Molina ad Arvigo Serada per videlas Boves.
4: Quai entstadas las novitats der RTR. Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch.
5: Fidats. Quais bein simple mensch flem.
6: Na, jo quittel bu. Also, per mei es isch go in a pinche distanza. Schei o son chu flem, es i tut mit dat bialieu, dat biade fa, e geu es i en tic schgo. Elles montagne sank.
5: Quai dis una abitante de Fidats. RTR es stata löper sentir il puls de vart con la tesa. As respostas du dina quai giustus co prüm. E lura ens dedicai na moneda de moda profonda cul Swiss Epic in gio ci sono idas scritas almain dus istorges de success romances. Romancia, bel ce passantai vela domenica saira cu no, Elias Zuzeas al microfono.
3: RTR, dalla damon, alla saira.

0: Sabrina Carpenter, Espresso, RTR Domingo Saira. Forza vai du di qua, da mezzodì, forza esce zvesse stata so stats. Era è dat grande feste a Fidaz per inaugurar la nuova pendicolare da Lat e del Comunin, con si es chasas veglias da line es stat plein lot. Quart ora però il mincedì a Fidaz. Ci stamo in la fraccion piccina da Flem. Nossa redactura Nora Pfister è stata la cerca de respostas.
1: Ci camira de Flem in si, vese in per casa si la spunda so del crab de Flem. Quei è Fidaz. Con in center nu kins vese un clavaus vels a casas de purs. Pi baulin vich nu kils gualzers eran vini vitir, avevan portau il tudes cel vich. La finala è lu tutina il rumonch puspesa mes atras. A co vesi o oztir las abitontas ad ils abitons de Fidaz, con rumonch vigna un discureu.
2: A Fidaz va il Romonch a perdere, proprio. Nus essen, nus els vigins essen la soletta famiglia che discurin cul su fons Romonch. Ia è un iot che è pi veglia che gli dà una voce a Fidaz che discura ne un, aber na la grande parte che ho tu dest.
3: Io crei che ves pi biars che se vessen Romonch che ogegem forse nicca c'on c'è pubblici biar Romonch, aber schon c'eve en auden sine puspei Romonch e a Fidaz.
4: Ich meine, kurz kein Kanuschel der Fidaz, Johnson schon ein Biaromonsch, aber ich dachte, der kurz kein Bock. Kein im Piktos kurz kein Vinyl der Touristen ist hier sicher. Der kurz eine Lu halt Bubli.
1: Adidat den Tone Personensko Andrea Binkert.
5: Also ja, weil ein Biaromonsch, per kein ke Eda schon in Pers, e Familias, ke Johnson Romonsch, e kein schon cool, e kurz Schkutschins Autist de la Posta, als Maschinist de la Posta, was schon è in Peramont, e quei schon cool.
1: Ella staggia de Pimpero onze Fidaz, sco è un biars auters. De colu isi Fidaz sta.
6: Iam quellas casas onde pi baul del spurs, quellas casas pi veglias de len, quellas strellias, l'architettura. Naturalmente, wenn wir in Casas de Vacanzas, poi sauda naturalmente in Vitir, abbia quittel nus ven che un tic in centro che è proprio quals de Fidazze un se sente sempre in venca da casa. Naturalmente la sua vista è Valencia.
4: La natura che ho son che ho buona in Marcao.
5: La vista è fecci piala. Già è dat cools vicins, vicines. Il è un tic pliro e sevel sco ciuflem.
1: Tir Fidaz saude ju cleon de sceia che giai pia daul. En tot viven 160 persone suron e la fracziun la pi pince de flem. La mesa da de la populaziun ad enter 16-64 ons, arad un 60 persone en pi veies. Jolanda Schmid habitesce us de pi 25 ons a Fidaz. Vignida eisella per vid la carezia. A parella dati i moment tipic per ils de Fidaz.
2: Quella scargata del crap de flem. Qua in agaglione, qua è proprio... Qua è sauda te a Fidaz.
1: Ad esci dat bia abitazions de vacanzas, ad escia in roche persunas che in mo a Fidaz durant in cert temps, quei sentiment de cuminonza, quel detti schone on el vicet.
7: Authentic. Regional.

0: In gena sensaziun, ma una granda surpresa. Als mountainbikers indigens verdribaran dun de sa meden ed andrin belli de sa gogn, an gudagna costan al Swiss Epic, la corsa extrema de mountainbike sur 5 dies, c'è manader c'è tras l'ingia di notte e tavò. Als matadors locals an gudagna a moda souverana la prima etappa cun partenza e böt alla punt e de spö col prim di non hanno più dat ordal man il maio jaune al tricot dels leaders in la categoria d'elite. La fin finale al duo romans triumfa a quella corsa con un avvantaggio de bun 1 minuto e mezzo avant dus duos talians. Nos redaktur de sport Andreas Vieland a in cina suras de vola corsa discorriu monia culs grands victurs al duo sur Silvan in Gedinais per verra monia da ina vos in quell'efna de success plein emozions.
1: Vertrieber Andun, Andrin Belius, con in cina suras distanza victurs del Swiss Epic. Due meli avventi sisi realità, ti sa metter vone insieme che ai us orts che ho tavau proprio in vigur. Gudignaine ga quella corsa grande, quella corsa de prestige, al frappin de sodi del Cape Epic, fadri, c'è monte quoi.
2: È incredibile, che è veramente un sogno e c'è la prima etapa che abbiamo guadagnato e piglio questo maio giorno. Che è già stato così grande e così emozionale. E questo di arrivare qua in Davos, scopriamo se è il più grande che abbiamo fatto in questo sport per noi.
1: C'è in quest'estate per emozioni, quel momento che si è venuto sulla linea dell'arrivata ad insa ose dominiau. Perché la corsa è fin per la linea dell'arrivata. Sa di una capitanza c'è, tanto in quel momento che si è venuto, o sei capitano Otpli?
3: Nein, es ist auch Emotionen, viel bei alles. Nur wenn auch mit uns die Alarme sind, ich war ja auch schon in der Kurse, der Velo, meine, in general, wo nicht mehr. Ich muss schon gehen, es ist viel speziell. Das ist wie, wenn ich nach der Kurse nicht in der Stadt Kasi, in der Patria, in der propria Bellezza. Und wenn du in der Autokurider, in der Kilometer, wo du arrivierst, dann dauert es raus, der Retard. E lui dice, bene, quei tonge, vuoi svegliare? E lui viene a realizzare, bene, o sono sempre in una piccola via d'asfalto con 50 km l'ora in giù, e lui viene.
1: Vuoi essere omis dus per la ottava gara, la Swiss Epic, per la prima gara insieme, e se non è un partito insieme al Cape Epic, c'è molto di quei concreti, c'è una vittoria, di Gudignà, c'è una corsa di

0: etappas in una corsa epica?
1: E quel monte fece bene. Il Swiss Epic, il Sant'Angelo, è il frappino del Cape Epic, il Cape Epic è l'Africa del Tico, la strada di Rantic. Dur con la corsa, che è un momento in cui sono il Swiss Epic. E la valletta sportiva è un po' alta, in classe in generale, che vale in una corsa da velo da corsa. Per cui che non sto al turlentire, corso, tutto il gis. Acho che è buono in Flevlezia, sto ad una strada in Londra, ad una armonia col partenari, e non so come funziona grandioso.
0: A voi vi schau da voi, voi grandi calibri. Campioni d'Europa, campioni italiani, campioni svizzeri, la concorrenza è stata fece ferma. Mezzo la base per questo successo, voi questo è la prima etapa. Sin quel strois, trails, l'engiadina, fadri, leu no casessas da casa, no casan conisis, mincia rigis, mincia crap, leu vais brilhau, an venda leu vais se vi un chaivra samia.
2: Hai, che isso che è? Se la prima etapa, hai, questi 4.5 minuti, c'è bevem, naturalmente sono stati belli, ma a che non stuzzi tu, lo non vai in sancia. Hai che doccia che è avuta, ma hai che non si è fatto bene, non si è fatto queste clevers, è un po' in concio. E guadagnare questa corsa e scusate due dita sul nome più grande di questo sport e che è in sé incredibile.
0: Ne vende un primo di portais quei maio giorni. Cosa sta a pusai venico e se venite focussate marate di per di vuoi spiarsi un ticket una mincia etapa d'antona a dine venite conservare un stupendo avvantaggio. Questa si intun con quelle emozioni che se si può pensare di bene marain si il di da dort si l'etapa da dort.
2: Ma è che non si può proprio più di per di, perché è che può capitare già in questo sport e se vuoi dire, è veramente proprio più la nervosità, che è chiaro, ma è rotto, ma si controlla la corsa, c'è bancia ed era possibile per noi e alla fine che abbiamo fatto questo tempo, è col ciò.
0: Ad oggi è stato in difesa emozionale, in una grande atmosfera e aiuta la corsa, giusto l'arrivata. Abbiars con familiars, la famiglia, colleghi, amici, che anche oggi hanno tuppato i genitori, che si avevano buste aerei, più probabile, più nervosi che voi, la corsa, sa, buste realizzare questo, con una grande tensione che è arrivata. C'è molto, poi, Andrin, di quel sostegno e della famiglia, a quelle emozioni?
1: Sì, è stato molto speciale. C'è che sono sicuro che mia mamma è probabilmente più nervosa che ho sentito. Credo che mia sorella, mio papà, è stata molto nervosa. E proprio per quello che vai da più due giorni in te di battere con male con l'Ietza. E quella sono andata, c'è che lo faccio così semplice. Ma io se vedo un calcio creme in Londra, forse più bianco non ho sentito. Quello è agito mentale, è un connesso con lui, gli agito. Spero il percorso, questo è stato grandioso. Non sono proprio giù, ho supporto. Più bianco tutti i corridi. Se non svengo collegi con il megafono che hanno proprio clamato a noi per fare il potion e poi faccio tutto.
0: Oggi è un successo completo per la famiglia Belli. La sora, la Pierina e il papà, il Rolf, vengono a partecipare alla categoria mixed e devono essere il podere del classamento generale in terzo posto. E grazie a oggi da voi che vi mettete insieme un po' al plan di allenamento.
1: C'è da quei fascinanti glossi, sono già lì, però sai che hanno dato il meglio alla preparazione, c'è che ci sono un figlio ottimistico che qui veniamo bene. Mia sorella sa già che ho trovato, c'è che per tutto il percorso hanno conosciuto che ho trovato, cioè mince trucce, mince crap, mince rigis. C'è, vado semplicemente lì, provavo a dare tips, da anche che si implanta rama, e ho detto che c'è chi sta fanno, con gli che sono in livello. E è cioè più semplice che qualcuno straccia al fin finale, vale da sedere sul sito di livello, gli allenati, fai le spedali, lo fanno solo fece bene in dreccia, e poi anni li faccio. Allora è piacere vedere con bello, poi naturalmente più importante, per se vi prestare. E sono fece contento di loro, che è un gioco per una buona prestazione per altri.
0: Victors in tutti, quel che contongono che è quella linea dell'arrivata. Tantono le grandi victors, le champions, e se sono voi, con il miglior tempo, durante quel giundis. E inizia a vivere, funziona grandios, quei due belli barandun. Fadri, forse projects per avvenire, che si dice, forse in autoron, push pensiamo alla partenza, forse una voz è l'Africa del Sud, del Cape Epic, insieme, vi sono fatti ponderazioni.
2: Ma è che non si pensa visto che funziona. E potrebbe essere che questa non è stata l'ultima corsa insieme.
0: plans che lo fa pitard o in una fai fiasta, ci sei un metro von questa sera in una grande party.
2: Ma è un po' che i miei colleghi, famiglia, beccio da questo momento extraordinario con questo. E hai guadagnato, c'è ben niente.
0: Adio, sai, vuoi fare minci dettagli, alcohol, vin c'è da lavare, andrin, oz, forse ne gervose, ne mi gelvin, sai qua è?
1: Sì, adesso c'è un buio in pollicolo, per la bottiglia di champagne che andava all'arrivata. Ma per vin lo si gira una da, ne gervose, ne un bian glas di vin c'è. Questa sera, claro, è un po' povertissimo piano, adesso stai giungendo il limite, vedo lo sommerante, ma no, non si gira, si gira in te fiasta, cioè, la vasca l'alcol è più divertito.
3: Così andrei in belli da Sagogna. E vedrei barandun da Samedda, c'è un guadagnà per la prima ada al Swiss Epic. Ci desi a fin oz a te vo. Non te l'hanno pa musica, ed ho din l'ora. Coce d'estate con l'avventura Swiss Epic, pel team RTR. Giusto, scopro prossimo.

0: Smooth. Santana, Rob Thomas. RTR sulle Uraglias. 5 etappas, passa 340 km e 12.000 metri differenza d'altezza. Qua è la corsa da mountain bike extrema del Swiss Epic.
1: RTL al puls del sport regionale.
0: Sono effettivamente 340 km, se avessi bot little foss. Radon cinci in corridore, se corridore sono fatti durante questa etapa, al viadi della punta fino a Tavosi, le 5 etappe del Swiss Epic. Da prima davanti Vart è stato il team in giardina la punta, con gli indigenti Fadriba Randuni e Dandrin Belli. Ed era da prima davanti in forma, è stato il team RTR, con bab e figlia Rolf e Pierina Belli. Dusiadas durante quest'efna è il team RTR stato sul podest in la categoria mixta. Alla fin è bastupo la terza plaza ante il classamento generale. Davo tot in tot 17 ore, 36 minuti e 28 secondi sulla sella del mountain bike. Roman Dobler discorrì con Rolf e Pierina Belli ante il boot del Swiss Epic a Davo.
2: Ante il boot del Swiss Epic 2026 col team RTR con Pierina e con Rolf Belli, prima di tutto Pierina e Rolf a tirare il cappè. Gratulazioni, termina questa corsa leggendaria sulla terza piazza ante la categoria mixta. Era la medaglia della Epic Legend intorno con l'Oetz, un bel sentimento, Pierina.
3: Già, è proprio, già, noi siamo, io sono un loge, che non vengono cantongiù, ossia, già, da vos on, che non vengono tutto faccia, e c'è famiglia, già, quella Epic Legend medaglia è per me, e poi io ho una medaglia, per me è già speciale, per quel che avevo, praticamente, c'è un anno, c'è un anno, repartivo quella set che ho, al Swiss Epic, e quella per me è un anno, il più bello momento che avevo da, al corridere, quella medaglia, deve essere quella emozione, se tu se set si riunisci, è già un speciale, è emozionale.
2: Un viaggio, se puoi dire, su un anno, insieme con Bab, fatto l'anno passato al Four Islands, al Epic in Croazia, l'ora al Mars, al Cape Epic in Sudafrica, e si preparava sul Swiss Epic.
3: Sì, era una lunga via. Era una via che noi avevamo un po' di planificato da Gigi, e proprio venivamo di passo per passo, dalla prossima possibile data se partecipare, e era proprio in biviadi insieme.
2: Un viaggio sul Swiss Epic che ha culminato quasi sul podest, due tappe sul podest, una da terza e una da Outgudania. Alla fine c'è tanto il classamento generale, anche la categoria mixta, air terz. Voi potete essere superbis, voi potete essere losci.
4: Sì, yeah, seguire è un graziabile su trame, ma questo è meno di una vostra, per esempio Pierina, ad Andrina in Crescì, sì. Col velo di montagna, semplicemente il club di velo. Lei ha cominciato con 6-7 anni, c'è un'altra cosa, quasi 20 anni che vanno con velo di montagna, senza quella base che hanno preso bene la tecnica. Io ho cominciato con queste fonti parallele, senza guida di con velo di montagna. È sciocco, forse qualche di quelle prestazioni non sarebbe mai possibile.
2: E di proprio una farda famiglia di imparentese, il bab Rolf sostegna, la mamma Daniela sostegna, e se d'una qui con tutto, uno c'è il tip che parla a terra d'Andrin, ci dice il profi, hai proprio una bella storia che ho patriato durante quest'anno con Andrin e Fadrici Godonia, sensazionale questo Swiss Epic, c'è un po' di porta tutto il al Maio Jaune.
4: Sì, questo è il codignale Swiss Epic, il Grigion per Fadri e Andrin, quei senza me che è una cosa del HCD, qui ad me è un milione di cose che Spengler Cup che è per un'equipe grigionese.
2: C'è influenza su un voi, Pierina, se vai risunisce bene anche il classamento generale, e c'è Rolf ha detto, vuoi tu Dio a Clavadello in Giocidera, c'è un godonia?
3: Sì, qui era per me bellezza, ma noi siamo entrati un po' gradualmente della sia, ma si direi un po' più semplice, perché avevo già un pulito male scombe. Aber lui aveva detto che aspetta ciao hai, al sangue di gnao, se finisce in usa alla fine quella corsa, si pensa che possa essere. Questo è un dato estremo energia.
2: Voi potete fare un vivo ed essere l'osso superbis in vostra prestazione, potete fare insieme con Fadrid Andrin un vivo questa sera. C'è la famiglia Belli a una fitch bella finizione di questo Swiss Epic 2026.
4: Seguire sia tra me se vi finire sia il Swiss Epic che adeus da Bialaura e schon ascensi insieme, aber forse insieme kins aveva nyank mai spiau che veni si ben, aber cielo si longesi tra me in Valencia.
2: Sincere gratulazioni, za recreai bain e grazie Fitch, c'è noi un po' di accompagnare il Swiss Epic insieme con voi dus.
3: Grazie Fitch.
4: Grazie a RTR.
0: Rolf e Pierina Belli del team RTR stai andando via per un ultimo recap della nostra redattura del sport ci dà qua da un po' musica davanti un'evna Swiss Epic e due storie di successo romances.

0: Il Swiss Epic 2026 es in Storgia. 5 dies de sport de mountainbike sul più alto livello, con la fine una squadra grigiuna romancia che guadagna la corsa de prestigio alle Alps grigiunas. Qua non è uscì datemo mai. Fadri Barandun ed Andrin Belli toccavano avanti la corsa, ben per le squadre de favoriti, che guadagnano dopo 5 dies per questa corsa e senza dubbi una sorpresa. La piazza del podest del team RTR con Rolf e Pierina Belli fa la storia del Swiss Epic 2026 completa. Durante i prossimi minuti andiamo a discorrere un passo da questa avventura con il nostro redattore del sport Roman Dobler e l'escoliacono live. Roman, 5 ore sono passate da spela ultima corsa, sono le emozioni calmate?
1: Sì, a creare chance, le emozioni sono ciao, il puls è su un livello normale, ma era già una storia incredibile. Qua c'è le famiglie, Barandoni, Belli, qua c'è quelle che hanno patriato durante questo tempo, questo è sempre stato geniale.
0: Barandoni e Belli hanno guadagnato la corsa, e c'è un spettacolo.
1: Ma garantì nulla il numero dei partecipanti e delle partecipanti della corsa di quest'anno, la qualità che quelle equipe professionali hanno, quelle delle scelte ferme, come mai. Quasi tutti i campioni dei singles paesi dell'Italia, dell'Olanda, della Germania, della Svizzera, dell'Africa del Sud erano in grigione al Swiss Epic, la concorrenza proprio fitch ferma. E per cui non era questo successo in questa forma garantì nulla di aspettare. Fadri Barandoni ed Andrin Belli hanno però fatto durante questo tempo i scelte Blair in Andretti, la fin finale a un'economia meritata manch al Swiss Epic 2026.
0: Neben der Wand war der Tod pro Profis einer Squadra romanische per Schwastot a Fat. Ihr Team RTR con Rolf e Pierina Belli han fat Blair per Jair de perseguitar.
1: Ma per Bapi, figli, appunto per Rolf e Pierina Belli, alla fine di quest'emna proprio complì un semi, scopart dal team RTR, sono iniziati in quel circolo esclusivo da Epic Legends, che vuol dire da corridori e corridori, che hanno fatto parte alla mamma da tutte le squadre epiche da mountain bike, vuol dire al Cape Epic, e c'è un duasi ad aver fatto e terminare una corsa della serie epica in Europa. Alla fine hanno potuto terminare il Swiss Epic Race sul podest, i sonni terzi, e tanto Rolf Square Pierina erano tux emozional, meinst, da qua ci hanno raggiunto.
0: Roman Dobler, ort tia vista, c'è resta da quest'evna sport de mountainbike?
1: Ma schon in prima linea al sport da questa alta qualità e al fatto che il Grigione è una regione o una nazione del mountainbike. Ci arriva da conguarar con i milders del mondo, i resti per mai erces organizzatori sono regie per via dell'ora e della sicurezza giusto con scurznir due etappe e garantire scia la sicurezza da partecipanti e partecipanti. E l'ora è la grande lura dell'intera famiglia Barandoni Belli, in giù c'è proprio i genitori, amici ed amici, con cianzi e parenti, hanno sostenuto tanti profis, che era il team da RTR, er qua i resti promai per d'un in memoria.
0: Grazie Fitch, Roman Dobler live, il redattore del sport accompagnato durante questo Stefano Swiss Epic tras il Grigion. Totals contents, ci avevate gust, ci siamo bondrius, totals contents, totals impressions, ci avevate con un click via rtr.ch.
2: RTR al puls del sport regionale.

Con Genesis, il sempre vert Land of Confusion. Es las 17:57. El Swiss Epic con 12 storges de success romances ed una nova pendiculare in una fracción de flem. Fidats. Ci vuol però moduna restare un patador la sombriva de flem. Che sono state le nostre storie. Questa è stata l'attualità della domenica sera pro RTR. Elias Tuzeo si accompagna al microfono. Romancia, grazie per parlare. E adesso, fate una bella sera. Cominciai bene lunedì. E alla prossima.

0: Il dì per RTL.
1: Ja, domenica sera, a cheu ven la survesta del dì. Miu nome è Alexi Baseglia. La disgrazia de Fiuca Tuseun ha cagionato la finale alla morte di 4 persone. Oggi la polizia cantonale ha comunicato che oggi è un inflau due sbarras. Ieri avevano inflau le prime due persone morte. Scosperidas valien 9 persone pli, scrive la polizia. La ciunavla persona che veleva da pila notte sin sonda scosperida ha inflau il decurs del temps. De cochi ha bergiau e la casa è un bo clar e veni investigau vina von. La regenza grigiuna condolesce le famiglie delle unfrendas, scola scrive in una comunicazione. Ella si è consternita e triste in veste la disgrazia. Vina von in grazia la regenza to quelle persone che si è dades e stades in azione durante il fiuca Tuseun. Derivas in voi alla parte dens della Val Calanca e vino von bo pusaivel, per tu causa il ciancun dente Molina ad Arvigo. In plir slogan servenio giù material sin voi tia urezis la Gievia Vergada. Als responsables del canton volen decide de meun, cula colligazione alla Val Calanca sa puspei venia viarte. Con sgolz de helicopter veni pil momenti dau als indigenz dels turists, schel zambe sin surgenz. La corsa de mountainbike Swiss Epic finesce con una vittoria Ramoncia. Il duo fa dribere un dun de Semeden ad Andrin Beli de Sagogn, gudogna la corsa de ciun etapas. La finale è un restau in vantaggio di 1 minuto 33 secondi, s'italian Stefano Goria a Davide Foccoli. Nella categoria mixed fan Rolf Pierina Beli il team RTR Platz 3. Victors diventano il duo Mallory ed Eric Bart. Qua è tutto per oggi, io vi vedo in una bella sera con il mio programma.
0: RTR Vita e Greta.

0: Cant per exprimer emoziuns, per exprimer historias e raquintar la vita. Ad est las historias de la vita muenten ella savens tocant las larmas.
1: Io son in cascion cobrat il pliras gaile amna. Abria crevai in bien, io son sco... Vem bien connex con mies emoziuns.
0: Ella è Paula mia cadonau. Ad ennies discurs filosofic davart il sen de la vita, tradesce la giufna musicista e pedagoga da Cant, c'è che muenta ella tir larmas, mo è c'è che data della verma in forza e sen de viver. Miu nom Gabi De Gonda, benveni al magazzin Vita e Creta da Stat, a vos tots in a biala domenica.

0: RTR Vita e Creta.
1: C'è dat sen alla vita. Questa stata Vita e Creta dina puspei centau quella domanda, filosofau con persone giufnes, realizau che gli hai busci sempel de declarar c'è che dat al sen alla vita. Per questa emissione ho invitato Paola Mia Cadonau, ella è di Lyon, ed ella ha terminato il studio di musica e di jazz con master. Da concert, sta in tribuna, a scrivere canzoni, quai è il suo mondo. D'anton, la romantica di quai mondo ha ses confins.
2: Io ho scritto romantica di scrivere una canzone, io ho lavorato la fin finale, c'è l'inciata e romantica.
1: Benvenuti. Paola Mia è una giovane di 26 anni. Ella ha grondi e il sprint, ella ha capelli lunghi che la leggiamo con una lunga terciola. Una bella espressione a Paola Mia. E, la sua voce è singolare, una voce che vuole anzugliare l'olma con calma e armonia. Calma e armonia. Quai che abbia persone ancoran il canto e la musica. Per appropriarsi il tempo su entro il studio e per il mondo del lavoro, per voi Paola Mia faccio il master su tre sons e dopo due ore di canto. C'è influenza al canto sul benestare del cristiano?
2: È data di una gente che vogliono cantare, vogliono apprendere a cantare, grazie alle gente che hanno in crisi.
3: Ich dachte, die Fremdstudien müssen sie, die reduzieren Stress. Und wenn sie das Labor bei Akul treffen, dann sind sie auch bei uns unter den Treffen, bei der Schule zur Fatsch. Also, meine Sperte sind sie kontrolliert in der Flat. Und da, also, ja, fängt mega bene. Ich habe gerade schon gesagt, gerade bei sind ja auch alte Equilibrata. Also, ja, ich sage, ich weiß nicht, ich habe mein Profil, ein wieder ein Geld, ein Buschi Bien, das Kurio Mesh, das Kurio Kant, das ich ja morgen in Turn kriege, als ich wie Art und Quai. Die sind, ich war im Perscholares, das Scholares, kein Greif zu gehen, wie ich auch bei dem Rasch gehe, das ist wie du Passion. Es ist wie ein neues Satz. Es ist mega important für uns, wie die Uhren, die Amnen. Es ist mega bei.
1: Insa, Kant fa beina l'olma, ma Krisis sind e quelles Personas, die konnten, minche di a fechse Vents weh. Es ist Pädagoga de Kant. C'è Rezept, wo es wusslu?
2: Also, ja, es checke ja, weil ich fachste was, sonst in eine Psychotherapie, der mit Therapeut zu tun bia. Ich habe in einer Krise, nicht in einer Krise, aber einfach das Semester Part, Fitch, Kun, Chiki aus Hund, Chiki aus Brennkun, Chiki aus Nukun, alle Witte, weil ein Brunnen Gruschen mehr, wo alte Bienen schießen, was du sonst. Ich habe Gide, ein Schock, mir sind Mitches, mir Mama, mir Familie, mir Mitch.
1: Aber ich glaube, es ist ein Brunnen Gruschen mehr, ich sehe. Quindi è inviato che imprendere a conoscere se stesso, quindi che è il senso di essere inviato della vita?
2: Io credo che sia, chi fa più semplice le relazioni, chi fa più semplice il lavoro, chi fa più semplice altre cose, quindi conoscere se stesso bene, quindi sa che regolare se stesso.
1: È più importante sapere chi vuole e chi vuole bene.
2: Per me è meglio di sapere che io lesso bene, perché vedi che avevo un buon sentimento, io sono buono che c'è un casino in esatto plan nella vita, che io lesso in due sonze essere leo e leo, io avevo un sentimento che a me c'è peggio in causa, piuttosto che quello che io planisco l'elas. E dici di me di sapere che ho letto c'è po. A questo c'è che sono vita da prendere, io sai. Io sento il bia X c'è il mio ventre, aber sai, io sai, bo di una mega sociale in quei. Aber io vengo di una meier.
1: Dat lasi gli un instinct. A via instinct, a manau vus, de lion a turic.
2: Io credo per me è importante di una ven, da cheo, da una gava sezze gran, essere più anonima, prendere anche un uscio da più lieut che fanno il madem scoieu, che muosna mie nuove direzioni, in quel che faccio. Dosa sono io scionda più oggi onza turice, dosa sentio che il niene vos, e io sei che è importante per me, also bu niene vos sta, aber adine puspe essere cheo a plagiato con quella. Sento a dine puspecchia vai schon in giù sin ruau sco cheo. Slega le da di un pilonce ne ven, che chi è in emiscede da tot.
1: A quella decisione vai svus di apriu, vus mais in temset a Londra questo ton. A se vus vessas in bastunet magic, Paola mia. C'è mi das a svus e la scena della musica svizzera?
2: Io vai il sentiment che la scena della musica svizzera ha in uati pin spectrum schiebt per checka checka funktionesche zu go scho mir losa chica success in schweizer chibo hat ja gewisse jaskins was arbeit lernt die horizont ihr sei ki dat mega mega cooles bands et schi coole talentate die out gefan mega interessant urden ka wenn im budi in schweizer bürgisch könnte ich mir stretch. A mi vini si meni spert naga mini stretch. En quas logans non kia son. Ad ja vai il sentiment kia son in kastion kus ves. En se senti bein. En in eun pi gran markau. Ad kui kia vai gigi von kia kuit kientik stretch en schwitzere musikal mein. Kui e London total outer. Also leo se trakta schibia per la musica, schibia i vini de leo. Ad jau Du wirst es immer in dem Brennern genuschen, die Szene, die du sagst, die sind irgendwie kurios. Ja, neue Leute, die du brauchst zusammen, neue Leute, die inspirieren. Forse eben so nach Konzerts. Aber es geht schon jetzt, weil du selber spielst in Beatung, in Monsimplement. Ich weiss nicht, zum Beispiel ist auch nur ein Mann, check ihr Fetch, also eben kein Produzent. Aber ich mir schaue, Check Schabetja.
1: A vus, scheiss Schabia, a leis du ka in tekel Puls de quem Markau, de quem Markau de la Musica. Denton questa stad, weis vus viviu in Kontrast total, en Projektion cun ena gronda Metropola, vus essa stada e la Val Frisal, weis visitau Matiu, en quei silenzi de la Natira, e per l'uvran semen vi de Musica, Che experience hai questa per voi?
2: No. Hey, mega, mega. Ich betrachte il mince di wieder quei, che sta mega, mega, mega bi. Vedi un progetto che la domandavo me. Ed, noi siamo proprio, noi siamo crescisi insieme, è un mega importante ons, was in teo, ci denter. Du, di stredi, di forse, mega importante ons, erns, einfach insieme di notch, wenn fatsch musica insieme ne. Et usa war ich sind teu gwe wasch gab un wen quella collegiazione che nus wen
1: qui è una forza
2: mega
1: daten quella collegiazione è in sen alla vita in sen al suo sviluppo co artista
2: e sai bo io vai cosa un buju schi se wen che vai fac musica con cici che un crusel schon schi gige schon stau u spezial u bi ed e be de wes immer teu letzte fitch collegiaus con con Keu, con la natura, con la nostra cultura romancia. Io avevo visto che il sentimento che mi ha forse non è mini, ni che avevo che ho asciutto forse bo, perché ho ebbe scrivo il bo per romancia, sono stun bo per Keu, cioè vai ebbe se distanziato so quanto ed quero subi con el de flana vosa scova si e sai scriver per monge di conto le bugem per monge je ech je mi ur casa et quero ubi det fail reconnecten tras con la musica con Matteo sta ubi
1: se server, exprimer sentiments con musica. Que figlies vus a Dina Puspei? A quella cauves vus dedicau a vies bab, neu que vus cantais, el vesi vus bo sco quella dona que vus esses, quel segi in iester vis-a-vis vus. Quen text relativ critic.
2: Ja, weil bia discussions con amici ed amici che fan e musica che viene dine per spet il punct che scrive in canzone che fa male a cici ni che fa vilau a cici ni che viene in nuove domande a certi gli aut et la domanda è dine scovanza in torno con quei ed è un quittel se la è sind sie chica schreiben canzons du it's part of the deal kost instosch go schattier quei quei tot quei fa o nus ni mei also scho stas studi ja a usasche bu schriber so der meu bab probiert ki fa forse male del du dice che vai da g du sai scho bu esser quella musicista che ho vi esser
1: In einem Musizisten kann ein Tier Sentiments, in einer Donne kann kreischen, kann ein Knuscher, die per die mehr zu setzen, und kann besser damit Emotions, Sentiments, ein Rimes und ein Musiker. Paula Mia Cadonau, was tut an Fahrt mit großen Emotions, was macht bei dir aus?
2: Ich bin in der Schöne gebracht, ich bin ein geiler Amne. Aber ich kriege in Bien, ich bin zu Wenn bien connex con mies emotions. Io braggio scho quittel causas ubi alles. Scho musica, ni scho art, ni scho in amice faz, scho che son loge sinella. Ni scho survenina bialla brev. Io braggio scho fa me triste, scho che scho begge grazie il mon,

0: Nus tuts vain piars a perdin persunas durant nossa veta. Totanina realiseschins ca ci chi, cins veva acna main bujen, ai bu pli. A magari resentins quasi al desideri da scriver quae cins senta, eper sa delibera a verbalisa quae cins ha mai sa viu dia quella persona. Al psiholog e teolog Arno Arquint scrive per quai
1: In tai n'hai accettato un'orma parenta. Tots duas vevano fadia con una teologia massa accademica ci nu veva in giuna plazza per spiritualità e sentiments. Una teologia fraida e bler massa cognitiva.
0: All'antira brev, ad una persona che hai bu pli, o di nos capternus, en vita e creta, el plaiz in via, en cuort moment.

0: Vustat leis il magazin della Dumengia. A nos ven ual udiu Alexia Marcus cun lur canzun Il Desideri. Al plaid sin via de dots ei ina brev de cumiau, ina brev d'engraziament, ina brev en memoria. Ina brev che consolescia forse essa setz. Scret quella a Arno Arquint, che è teolog, psicolog e scienziau de religion.
1: Vita e creta, il plaid sin via.
2: Martin, cara mia, tu non es più. Una giusta letti annuncia da morte. Tu non es più in quel monte. Te spatiment a città una fin. Avant bler zons an seja no incontrats per la prima ada. A Fribourg, in gioce no duas va in passantà ensemble, diverses ures illes listesses prelezions teologiques. Erscha non ovem bler da ci fare un concel, sai amo che tu am deres simpatic, un tip quiet e modest. Un ci nu steve croder su e ner far verer alc. Un tip simpatic con un bel rier. Pucia che non nu veven de più contact da quel temp. Pur bler sons più tard an se jnet lure der ce inscontrats. Quiste ada dire il docent e tu il student. Derce a me scroda su, con tesrir cigniva da cor. Da spe quist in scontr ans vaina vissa d'una derce. Svelt andat in oegl las bleres paralleles in nossas vites ed in nossa vision del mond. In tai nai accetta un'orma parenta. Tots duas veven no fadia con una teologia massa accademica, ci nu veven giuna plazza per spiritualità e sentiments. Una teologia fraida e bler massa cognitiva. Scopertai deira il sonc er per mai più destrusch illa natura ed in mincia esser co illes doctrinas teologiques. Per no duas dera l'impustüt la experienza directa l'importante e na ils impissamaints o las ideas abstractes. Usche deren no tots duas amis dels mysticers da tot las confessions e religions. Nos da casa comun deren ils portrets, la magia, la imaginazion e na il savair theoretic. Sco eu deriger tu un tip fitch sensibel, il mal de conumans nu lasceva freite tai. Tu soeva stad lar fitch bein, alc ja be pax umans san propi. Pü in tims, cia nos in scunters niven, pü clair es a nü quant fitch cia tu patisces vide quis mont, quam freit cia tu asch, quant sul sulet cia tu azaintes. Tu non leves più vivere in avanti uscea. Tes mal dera massa grant, lavora massa sciura, tes a sentir massa sul. Martin, chiar a mi, es un persvas che tu stas bain oasa, che ti orma svola, scoinaglia sur quis muant, libra e senza tema. Ti orma es tornada a casa e la patria d'ingiondr ce la deriva. Eu sein tia vuja ent il vent, e vetz tia lüm ilas steiles. Eu et bat ent ils flüms ed ils leis. Et es rier stjodem es cor. Martin, char a mi, arrivair.
1: Plaid sin via.
0: Al plaid sin via, la brev de cumiau de Darno Arquint. Quella am fleis è e la quotidiana de venderdis, nisco adina, pront per vus e sin play RTR.

0: I Got a Name, musica folk del Stati Uniti, questo è Jim Croce. Vostè l'eis RTR. Suenter le novità della Snow o disco il Yacht Musical. In vista al jubileum de Cuncontons della Scuola de Musica in Giardina Bassa, a Braida Janet, invidau e la fonoteca Trois Dunas, Trois Generazions de Dinavart Florina Rager, che si ricorda delle anciate della Scuola de Musica in Giardina.
1: E mi ricordo che c'è Rico Falet ha l'idea di iniziare la Scuola de Musica, cioè come ha fatto un gran piacere ed era re incantata da questa idea. Per me era questa la prima possibilità di poter istruire in musica.
0: Biare Gordiences ein restades Adela. Actualmein è Sidonia Caviezel engagata alla Scuola de Musica con struttura. Per ella, alla Scuola de Musica una grande montata.
2: A me fa un grande piacere che non potrei tornare dopo i miei studi per i miei registri musicali senza che non cominciare la mia via su un'altra spiaggia.
0: Actualmein frequente è il terzo hosp, la Scuola de Musica. Quella giovane matta a 12 anni Adela Ayla Noemi Koller di Dardez.
3: A mai fa la musica semplicemente fitch plagiar. Es un orgelin e clavazin e canta anche il cor dels juvenils pro Sidonia Caviezel.
0: De pli regordientes, de pli anecdotes e de pli exprimere il plagiar della musica con quella strais protagonistes udis suenter les nof il arch musical con Braida Janet. E quei arch musical am flais vus schonosa sin Play RTR per tatla durant que vus figliais vossa spassegiade della domenica.

0: E con quella ballada romantica de Chante, Moiselle, Mose, Rosa, va nostra emissione de Vita e Creta Plaunet alla fin. Paola Mirca Donau, musicista e pedagoga de cant, ha tradiu oz a nus che al sen de la vita dependi savens, bo moda della, mo bain e de si un tir contorn.
1: Questa è una greve di modo che il sen de la vita per me si crei. Da Grazia, a Sorvigny Grazia. Et maite neri, se sviluppate, go. Yeah, maite neri.
0: E con quel spleit de Paola Mia che donau, va bon mo nossa emissione a fin per oz, mo bain e quella serie de stat. Tutte le emissioni di questa stat, da vart, de mondes filosoficas, en connex col sen de la vita, an fleis vus in nossa pagina rtr.ch, ni es in nossa applicazione Play RTR. Adossa, di vigeo vus, vinavon in a biala stat, in a biala domenia, ademaunlu in a buona partenza e la nova jamna. Miu nom, Gabi de Gonda, mirai bain de vus.

0: Il dì per RTL.
1: Ja, domenica sera, a cheu ven la survesta del dì. Miu nome è Alexi Baseglia. La disgrazia de Fiuca Tuseun ha cagionato la finale alla morte di 4 persone. Oggi la polizia cantonale ha comunicato che oggi è un inflau due sbarras. Ieri avevano inflau le prime due persone morte. Scosperidas valien 9 persone pli, scrive la polizia. La ciunavla persona che veleva da pila notte sin sonda scosperida ha inflau il decurs del temps. De co chi ha bergiato la casa è un po' chiaro e viene investigato vinavon. La regenza grigiuna condolesce le famiglie delle unfrendas, scuole scrivono in comunicazione e le sedi consternite e triste investe la disgrazia. Vinavon in grazia la regenza to quelle persone che in sedi dades e stades in azione durante il fiuca Tuseun. Arrivasse in voi alla parte dens della Val Calanca e vino von Bopusaivel, per tu causa il ciancun dente Molina ad Arvigo. In plir slogans ervenu giù materials in voi tia urezis la Dievia Vergada. Als responsables del canton volen decide de meun, cula colligazione la Val Calanca sa puspevenì aviarte. Con sgolz de helicopter veni pil momenti dau als indigenz dels turists, scelz am besegn surgenz. La corsa de mountainbike Swiss Epic finesce con una vittoria Ramoncia. Il duo fa driber an Dun de Semeden ad Andrin Beli de Sagogn, gudogna la corsa de ciun etapas. La finale è un restau in vantaggio di 1 minuto 33 secondi, sils talian Stefano Goria a Davide Foccoli. E la categoria mixed fan Rolf Pierina Beli il team RTR Platz 3. Victors diventano il duo Mallory ed Eric Barth. Qua è tutto per oggi, io diviso il vinovon in una biala sera con il mio programma.
0: La saira del RTR.
2: Con scovridas

vus al puls della musica. Dal Semperverd, sur il hit, fin ter la scovrida. RTR. Usciveria, scolavita.

0: Il sit da stat per tai. Per mai.
1: Cercavo un mare calmo, ho trovato te.
0: Simple Mind.

Io sono Marlene Daganes. Vostad lais nas radio preferì, RTR.

musica.

going to dance. We're going to dance and have some fun.

Salut, dad André Pir. Da tot quels chi passen, chi es tu? Da tot quels chi squassen lur valü, erasanor lur vertü, spectrum ruot, mas betü cugnaschü, eister incunscheint, ceu bifnaint.

banderalla fatta strauni. Oh, sciofali, olella, oh, sciofali, olà. Oh, zelella, una signora, ma l'amore si

Tagl, dad Antonia Sonder. Ie vin anturn, botscu da sturn. Lo ils ameis, dils pibels deis, co cesa e solom, con tradiziun e nom. Ie vin e turn e vin e ma du mont. Cal è mis mont? Cal è pil veir per me il veir?